0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fatto.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1977.

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1967.

Voi che ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1976.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99
0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO. Da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano, sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester Burnham. Mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio. Nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Eccoci, 7:01 dopo il jukebox vicino al mare, pronti a darvi il buongiorno, o perlomeno sono pronto, pronti tutti noi di RTR 99, ti ricordi, in questo martedì 23 di giugno. Buongiorno da Paolo Famiglietti, insieme fino alle 10, anche con un numero, il 338-9900-990, per i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali. Iniziamo subito alla grande, ma sì, dagli anni 70 arriva lui, Lucio Battisti.

E così siamo andati nel 1978 a ritrovare questo Halli Galli, che indubbiamente quello è il genere musicale, si balla come ballo di gruppo, questa è una donna per amico. Lucio Battisti su RTR 99, ti ricordi, lo dico spesso e lo sottolineo anche in questa mattinata di martedì, che noi speaker o comunque chi opera nel settore dello spettacolo è un privilegiato, perché magari può incontrare l'artista che più gli piace, o anche se gli piace meno, però insomma ha questa opportunità di incontrarlo da vicino. E a me è successo anni fa con Mick Hucknall, leader indiscusso, il rosso dei Simply Red. Guarda un po', li ritroviamo proprio in questa mattinata di martedì con Money's Too Tight to Mention.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

bella melodia che arriva dal 1986, Antonello Venditti, Venditti e Segreti era l'album, e questa a settembre, anche se l'ascoltiamo il 23 di giugno. Allora, voglio parlarvi del 1975, perché mischiamo un po', come si dice, sacro e profano. Molti di voi lo ricorderanno, qualcuno di voi l'ha vissuto come sottoscritto, era l'anno santo ordinario, quindi c'era il giubileo nel 1975, però contemporaneamente a Londra due tizi, Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, aprivano il negozio Sex dedicato alla vendita di vestiario e accessori punk, e per pubblicizzare questo negozio al meglio proprio Malcolm McLaren creò il gruppo dei Sex Pistols. Il resto, insomma, lo sappiamo, è storia per quello che riguarda il punk rock, ma anche per questo negozio che ha dato il via poi anche ad altre attività proprio nella bellissima città di Londra. Nel 1975 il recupero di un classico della musica da parte di Esther Phillips diventa motivo di ballo, già, perché trasforma questa What a Difference Day Makes in un brano disco da, insomma, trasportarci proprio sulla pista da ballo. 7:17 su RTR 99, ti ricordi, Esther Phillips.

Non c'è più niente da fare, 7:24 con Bobby Solo reso celebre da questa canzone al Cantagiro, ma anche perché la Rai scelse come sigla di chiusura di un ciclo dedicato a Totò, tutto Totò, proprio questa canzone di Bobby Solo, e quindi quasi 2 milioni di copie vendute di questo 45 giri, mica male. Da un successo a un altro successo, andiamo nel 1993, la colonna sonora del film I Tre Moschettieri contiene questa canzone All for Love, singolo registrato da tre grandi nomi della musica internazionale, Bryan Adams, Rod Stewart e Sting. Tutti per uno, uno per tutti, è proprio il motto dei Moschettieri e questo titolo della canzone. E quindi All for Love arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
10: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
9: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
10: Tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
9: In che senso?
10: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

Qui su RTR 99 ti ricordi Umberto Tozzi e Donna amante mia, era il 1976, da sottolineare alle 7 e 38 minuti primi. In questo martedì 23 di giugno sottolineiamo anche un'altra data, il 1984, proprio nel mese di giugno, Tutti Frutti, qualche mensile musicale che qualcuno di voi avrà probabilmente anche comprato. Beh, questo mensile dedicava la copertina ai Simple Minds, e poi c'erano articoli su Tullio De Piscopo, che insomma veniva dal successo di Stop Bayonne, e successivamente ne arrivavano anche degli altri, Dire Straits, e poi per lo spazio story, protagonisti in quegli anni erano proprio i Duran Duran. E in regalo Tutti Frutti dava nel mese di giugno 84 il poster di Sting. Tutti Frutti nel 1984, proprio nel mese di giugno, costava 3.000 lire, così per la cronaca. Non costa nulla invece ascoltare un altro ricordo legato proprio al 1984, Kid Creole e le sue coloratissime Coconuts. Era colorato anche lui, con il suo cappello molto molto particolare, e una musica che ci fa venire voglia d'estate e di ballare. E allora proprio da quel 1984 arrivano le note di My Male Curiosity. Qui su RTR 99 ti ricordi ci sono Kid Creole and the Coconuts.

Noi no, su RTR 99 ti ricordi un brano estratto dall'album Oltre di Claudio Baglioni, o per meglio dire Oltre un mondo uomo sotto un cielo mago, perché c'è anche questo sottotitolo che viene sempre trascurato per un doppio album, direi proprio di no assolutamente. 7:49 all'orologio di RTR 99 ti ricordi, dopo Claudio Baglioni, beh insomma ci siamo già mossi con Noi No, ma adesso continuiamo a ballare con il funky che arriva dall'America e dai Brothers Johnson. C'è questa Stomp del 1980 qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Sicuramente uno dei singoli di successo da questo album, che ne conteneva tanti di brani belli. Questo era però Bello e Impossibile. Profumo è l'album, il 1986 per Gianna Nannini, da ripercorrere qui su RTR 99 Ti Ricordi. E ripercorriamo anche gli anni 50 grazie ad una band doo-wop, ma anche rock and roll, italo-americana. Che cosa lo deduciamo? Che era una band italo-americana, dai loro nomi. Partiamo con Danny Rapp, Dev White, però poi andiamo a sbattere anche a Frank Maffei e Joe Terranova, che insomma non fa tradire assolutamente l'origine italiana. Sono ampiamente riconosciuti per un singolo che da Philadelphia ha conquistato il mondo e le classifiche del mondo. Parliamo di At the Top. E allora Danny and the Juniors, qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Ottimismo statunitense e cautela iraniana dopo i colloqui in Svizzera con Washington, che ridurrebbe le sanzioni a Teheran, anche dal canto suo aprirebbe alle ispezioni dell'AIEA. Oggi il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo. Sono in una casa famiglia protetta le due sorelline ritrovate ieri a Formia. Arrestati la madre, il compagno attuale e il padre della donna. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, sintetizza così la vicenda.
3: Un amore genitoriale malato. Quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Due bambini di 2 e 4 anni morti in Francia nell'abitacolo incandescente dell'auto dei genitori, dove forse erano entrati a loro insaputa. Nel paese transalpino diversi gli annegati, tra quanti si sono tuffati per cercare refrigerio. Oggi in Italia 15 città con il bollino rosso. La vittoria per 2-1 della Giordania sull'Algeria per il gruppo J completa le partite di questa giornata di mondiali. Il girone è guidato dall'Argentina con un Messi stratosferico, autore dei due gol con i quali gli albi celesti hanno battuto l'Austria. Nel gruppo I continua il duello tra la Francia, 2-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Una vera e propria dichiarazione d'amore, il 1973, i Pooh, e un 45 giri fortunatissimo come infiniti noi e le cronache dell'epoca che fanno parlare proprio, beh, insomma, il leader indiscusso di questa band, Robbie Facchinetti, che ricorda che registrarono appunto questa canzone con un'intera orchestra sinfonica, e dice: ritengo questo uno dei pezzi più importanti del primo periodo dei Pooh. Tra l'altro, proprio durante le registrazioni di Infiniti Noi arrivò il padre di Stefano Dorazio, si fermò sulla porta per sentire questo brano, e quando il pezzo finì era visibilmente commosso ed esclamò: ragazzi, questa non è una canzone, è un'opera. Beh, insomma, oddio, effettivamente gli arrangiamenti fanno pensare proprio a qualcosa più di classico che di pop, no? Loro che erano rivolti a questo genere musicale, erano da Jukebox, da Hit Parade. Infiniti Noi. Cose da RTR 99 ti ricordi, e in questa mattinata di martedì, oltre il buongiorno rinnovato di Paolo Famiglietti, ce ne andiamo a riscoprire un grandissimo successo dei Genesis del 1986. Su RTR 99 ti ricordi c'è Invisible Touch, e allora pronti per questo tocco invisibile.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25. O edgartrasporti.com.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Su RTR 99 ti ricordi La vita mia, questo album di Amedeo Minghi, un recital per meglio dire, forse sì musicale, che fu registrato dal vivo proprio qui a Roma al Teatro Eliseo nel 1989, che conteneva questo inedito, appunto La vita mia, che è l'unico inedito realizzato in studio dal maestro Minghi. Lasciamo il 1989 per andare nel giugno del 1970, esattamente il 23 giugno di questa data, Annabella, il famoso settimanale, beh, insomma, rivolto principalmente al pubblico femminile, proprio uno sguardo ce lo davano anche i mariti, e regalava il quinto splendido gioiello in dono, era appunto un regalo per l'estate, ma di regali ce n'erano tanti, perché in questo numero c'era l'opportunità di vincere, con una sigla e un numero, una medaglia in oro in 18 carati, insomma una bella opportunità. E poi non mancavano le novità moda mare e moda città, che inevitabilmente nel mese di giugno erano proprio alla portata di mano di tutte le donne che leggevano Annabella. Era il 23 giugno del 1970 ed è del 1970 anche questa Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

Grande, grandissimo Tony Dallara, come prima, 8:26 su RTR 99, ti ricordi, è anche giusto e doveroso, arriva il momento per salutare Mauro, ma anche Max che ci scrive da Frascati, Roberto, Mariangela che ci ascolta dal Belgio e che vuole fuggire in California per trovare un po' più di refrigerio, incredibile ma vero, e poi anche Gianna che ci hanno scritto al 338-9900-990. Continuate a farlo, messaggi WhatsApp e note vocali. In arrivo con il talisman Rosana su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Con la musica si possono fare salti incredibili. Fino al 1976, Mio fratello e figlio unico, questo album che conteneva Sfiorivano le viole, ovviamente lo stile inconfondibile di Rino Gaetano qui su RTR 99, ti ricordi. Parliamo di televisione e andiamo indietro nel tempo fino al 1985. Italia 1 era fortissima come canale dedicato ai più giovani, lo è rimasta poi nel tempo, ma soprattutto a metà degli anni 80 offriva qualcosa come DJ Television alle 16, programma appunto coronato da tanti video e musica trend per tutti i ragazzi, e poi si proseguiva alle 19 con Hazard, dove appunto i colpi di scena erano proprio dietro l'angolo, e poi Mr. T, cartoni animati dedicati alla famosa serie A-Team, arrivavano alle 20. Alle 20:30 poi un altro programma di punta, Drive-In, uno spettacolo con tra l'altro Enrico Beruschi, Gianfranco D'Angelo, Lori del Santo e tanti tantissimi comici che animavano questa trasmissione di culto di Italia 1. Questo è uno spaccato televisivo del 1985. Ho detto DJ Television, beh, sicuramente tra i protagonisti dei video trasmessi da DJ Television c'erano anche loro nell'estate del 1985, questi raffinati e giovani cannibali. Mamma mia, lasciamoli in inglese che è meglio. Fine Young Cannibals con Johnny Come Home su RTR 99, ti ricordi?

Le 8.46 su RTR 99, ti ricordi? Eros Ramazzotti è la celebre hit Più bella cosa, scritta come sapete con Claudio Guidetti ed Elio Cogliati nel 96, ha un retroscena inaspettato. Infatti questo brano non fu composto per Michel Munziker, contrariamente a quanto tutti hanno sempre creduto. Il brano è del 1995, quindi composto prima di conoscere Michel Munziker. Incredibile, ma vero. Lo ha confermato lo stesso Eros Ramazzotti in una intervista in cui voleva dire che insomma sì, è una canzone d'amore. Addirittura nel video di Più bella cosa compare Michel Hunziker e firma l'estate, il Festival Bar di quell'anno, però insomma non era direttamente indicata a Michel Hunziker. Cose della vita, per riprendere un altro brano di Eros Ramazzotti. Ora Car Wash 1976, da sottolineare con i Rolls Royce, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: con le mani e con il ritmo di Zucchero Sugar Fornaciari siamo arrivati alle 8 e 54 minuti primi e nella mattinata di RTR 99 ti ricordi è giusto e doveroso un buon consiglio. Beh, insomma, diventa fondamentale con i tempi che corriamo rendere sempre più difficile la vita ai ladri. Con i loro aggiornamenti dobbiamo cercare, no, di migliorare le tecniche che in qualche maniera loro con l'effrazione insomma vanno avanti, non dobbiamo rimanere noi indietro con la sicurezza. E per far questo c'è un marchio che già rende l'idea, Sicurchiavi, ma ancor più Fabrizio che ce ne renderà appunto conto. Fabrizio, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Paolo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, cosa dobbiamo fare per difenderci da questi attacchi continui?
1: Abbiamo messo ieri, mi sembra, su Instagram, se andate sulla pagina Instagram Sicurchiavi, il tempo che ci vuole per aprire un cilindro europeo con il topolino. Uno può sembrare il topolino un cartone animale.
0: No, l'ho visto, è una sorta di cacciavite, diciamo.
1: È un oggetto, praticamente un decoder, che praticamente per le serrature a cilindro europeo, quelle più economiche, le serrature a cilindro europeo non certificate, le serrature a cilindro europeo diciamo di prima generazione, vengono comunque aperte con quella tecnica in pochi secondi, non pochi minuti, in pochi secondi.
0: Mamma mia.
1: Senza lasciare segno, Paolo. Quindi considera che il tempo che ci mette il ladro è lo stesso tempo che ci mettiamo noi a cercare le chiavi, infilare la chiave, aprire le mandate e aprire la porta di casa. Quindi la cosa è molto molto molto, diciamo,
0: preoccupante, assolutamente. Dobbiamo difenderci,
1: è il termine giusto,
0: per difendere i nostri beni ma anche la nostra incolumità, perché sappiamo che sono cambiati anche, no, i movimenti dei ladri. Una volta era il ladro con la mascherina, no, alla modi Diabolik di notte, adesso insomma è un po' sempre. Quindi dobbiamo difenderci e la nostra casa ma anche la nostra attività.
1: Assolutamente sì, Paolo, perché comunque una volta che entrano comunque un danno lo fanno, o alla serratura o alla porta o alla casa, oppure distruggono tutto. E avevo un mio cliente che gli hanno tagliato la cassaforte in camera da letto, diceva, dovuto buttare praticamente tutto, perché immagina nella camera da letto tagliare una cassaforte con il flex, con il frullino, quindi immagina che danno che fai a,
0: certo, al resto dei mobili o comunque anche, non so, i materassi se è una camera da letto. Certo, assolutamente,
1: certo,
0: è vero,
1: certo. È un danno non indifferente. Danno non indifferente. Comunque la protezione c'è, da Sicurchiavi c'è, ce l'abbiamo, quindi possiamo tranquillamente installare una nuova serratura, un defender magnetico, un qualcosa che possa comunque andare a sconfiggere tutte le varie frazioni che vengono utilizzate oggi per aprire le serrature.
0: Certo, perché sappiamo che poi, almeno su questo insomma, è stata fatta un'indagine, no? Che il tempo è un po' nemico, no? Dei ladri. Oltre un tot di minuti, dico per dire, il ladro poi abbandona, nel senso che chiaramente vuole stare il meno possibile dentro una proprietà privata.
1: Assolutamente sì, ma anche davanti a una porta, anche perché, certo, oggi come oggi c'è le videosorveglianze, gli allarmi, che comunque sono deterrenti notevoli, però il ladro bisogna diciamo evitare che entri in casa. Quindi la prima barriera è la serratura della porta blindata, perché uno pensa di avere una porta blindata sicura perché la vede pesante in ferro, ma poi il punto debole della porta blindata, certo, è la serratura, quindi bastano pochi secondi per aprirla. Voglio fare un'altra cosa, Paolo, voglio dire un'altra cosetta. Noi abbiamo disponibilità e abbiamo diciamo un'offerta limitata dello spioncino elettronico di ultima generazione, quindi voi al posto del classico occhiolino dello spioncino potete mettere un visore dove viene collegata a internet, uno scarica un'applicazione, in tempo reale potete vedere direttamente ciò che avviene davanti alla porta di casa. Si possono mettere anche degli alert nel caso qualcuno sta facendo un'effrazione alla porta di casa, viene comunque segnalato immediatamente sul nostro smartphone e puoi vedere direttamente e parlare, interloquire direttamente con chi sta fuori di casa. È una cosa fantastica, venitela a vedere a Viale dei 420, perché è veramente un oggetto che non costa tantissimo e aumenta notevolmente la sicurezza della propria abitazione.
0: Ecco, tu hai ricordato l'indirizzo, io lo dico esattamente: Viale dei 420 numero 62 a Roma, il telefono è lo 06 58 00 672, ma c'è anche un numero verde, giusto?
1: 800 04 20 62 che è il nostro numero verde, oppure abbiamo importante sul numero fisso che è lo 06 58 00 672 un WhatsApp 24 ore su 24, quindi qualsiasi informazione, qualsiasi richiesta, qualsiasi, diciamo, volete inviare le foto della serratura, le foto della chiave dell'auto che non riuscite a duplicare,
0: si può fare
1: qualsiasi informazione, noi siamo in quattro a rispondere in tempo reale, quindi potete chiamare tranquillamente e scrivere su WhatsApp.
0: Bene Fabrizio, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buona giornata, speriamo sia un po' più fresca.
1: Ciao Paolo, grazie a te,
0: ciao, alla prossima, ciao ciao. 06 58 00 672, questo è il numero da chiamare per Sicurchiavi. Sicurchiavi, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Note veramente molto molto romantiche, quelle di Rimmel, Francesco De Gregori, dal 1975, qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. E a proposito di ricordi, un ricordo estivo legato al 1984, fu proprio lui, Tony Esposito, a vincere nella sezione Big il disco per l'estate di quell'anno, con questa canzone composta assieme a Gianluigi Di Franco e Remo Licastro. Tra l'altro lui proprio, Gianluigi Di Franco, cantò questa Kalimba de Luna, canzone che ha innumerevoli cover, subito quella dei Bonnie M, e addirittura in inglese e francese la cantò Dalida. Insomma, un successo internazionale. Tony Esposito su RTR 99, Ti Ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Sincerità è il titolo di questa canzone e anche dell'album che Riccardo Cocciante pubblicò nel 1983 su etichetta Virgin. Perché diciamo questo? Perché storicamente era così relegato alla RCA italiana, che fino a quel momento aveva firmato i suoi successi. Andò molto bene anche questo album perché aveva la presenza anche di musicisti prestigiosi che poi collaboreranno anche nel Mare dei Papaveri, album che arriverà nell'85. Fermiamoci a giugno del 1977, perché proprio in questo periodo i tre fratelli Gibb, Barry, Robin e Morris, i Bee Gees se preferite, si trovavano agli Israel Riving Studios di Erouille in Francia ed erano intenti a registrare e completare questi brani che poi avrebbero fatto parte di una colonna sonora che ha ridefinito la storia della disco music, quel Saturday Night Fever, doppio album della febbre del sabato sera, che conteneva brani memorabili, insomma la genesi diciamo di singoli come Stayin' Alive e Night Fever. Eccola qui Night Fever, guarda un po', su RTR 99 ti ricordi in questa mattinata di martedì.

Bellissima canzone del 1983 di Ivan Graziani, realizzata in coppia con Cheope, anche lui figlio d'arte, come sapete, no? Figlio di Mogol, e in quel 1983 c'era anche Navi. Su RTR 99, ti ricordi, ci sono tantissimi ascoltatori che ci scrivono, ricordo, beh, insomma, l'abbiamo già fatto, però anche i nomi di Michelangelo, Simona e Laura, che ci hanno scritto il loro bel augurio di buona giornata al 338 99 00 99 0. Per tutti voi in arrivo dagli anni 90, i Take That su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Un'altra canzone che ci ricorda la bella stagione, un disco per l'estate, Perché ti amo, i Camaleonti, dal 1973, qui su RTR 99, ti ricordi. 9.39, buongiorno da Paolo Famiglietti e buongiorno anche da un mensile pizzicoso come Playboy, che in quel giugno del 1980 dedicava la copertina giustamente all'attrice Bo Derek, bella e brava, mamma mia, soprattutto bella, per noi giovani di allora. Poi c'era questa sexy guida di Parigi, perché voleva andare a Parigi in maniera un po' diversa, e un'intervista esclusiva all'attore Dustin Hoffman, il tutto per 3.000 lire, perché Playboy nel 1980 così costava con il vecchio conio. Allora, noi andiamo avanti con la musica, anche se restiamo in quel 1980, dove Robert Palmer, abilissimo musicista, ha però insomma in qualche maniera un suo one shot che ha lasciato il segno proprio in quel 1980. Come dimenticare le note di Johnny and Mary, canzone che abbiamo ascoltato e anche ballato, a iniziare proprio da questo doppio colpo di batteria che ha identificato Johnny and Mary. Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Si intitolava proprio così questo grande successo di Fausto Leali, presentato al Festival di Sanremo 1988. Mi manchi, mi mancherete anche voi, un pochino però, fino a domani. Dai, domani mattina alle 7 torniamo a tenerci compagnia qui su RTR 99, ti ricordi? Intanto in arrivo la strana nostalgia di Fabio Martini, vi terrà compagnia anche oggi fino alle 13, e poi nel pomeriggio ritroverete David Guarnieri tra le 13 e le 16 e tra le 16 e le 20 il buon Torre, il capitano Andrea Torre, fino alle 20. Vi lascio con i Supertramp di Goodbye Stranger e vi dico buona giornata, mi raccomando, con RTR 99 ti ricordi. A domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ne ha istituito due su nucleare e sanzioni. Intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo. Possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%. Lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in onda in diretta su RTR 99. Ti ricordi, via questo primo piano spinto, quello è di Famiglietti, ma lui deve conquistare naturalmente le ragazze di RTR 99, ti ricordi? Io più mi si vede da lontano e meglio è. E allora buongiorno a tutti. Siamo anche in TV, ecco perché ho fatto questo ragionamento. Partiamo

0: Buongiorno, buongiorno. Con gli ABBA è un buongiorno, davvero. Per un attimo sono tornato a Stoccolma, due settimane fa ero lì a vedere anche il museo degli ABBA. Mamma mia, che fresco che c'era, a differenza di qui. Sì, veramente c'è un caldo incredibile, però noi non parleremo di questo perché questa è tematica, voglio dire, scontata e quotidiana sul 99% delle radio e delle televisioni. Noi riavvolgeremo il nastro un po', noi andremo indietro nel tempo e nei ricordi, noi siamo RTR 99, ti ricordi? E allora, ma tutti dicono fa caldo, ma faceva lo stesso caldo nel 1980 oppure adesso fa più caldo? Non lo so, io so soltanto che nel 1980 eravamo più giovani, stavamo bene, avevamo le nostre musicassette, le compilavamo, le realizzavamo noi schiacciando play e rec simultaneamente, andavamo a comprare i dischi, la sera ce ne andavamo a mangiare un bel gelato. Ieri abbiamo parlato del muretto delle comitive nei luoghi di vacanza, che adesso sono diventati insomma quei muretti dove ogni tanto capita di tornare, no? Dice fammi andare a vedere il mio muretto e pensi, dice mamma mia, ma quante ore ho passato seduto su quel muretto a parlare con la mia comitiva di quegli anni e di quel tempo lì. E finestrino basso, vi ricordate la canzone Notti di Baglioni? Il vetro basso per fumare, le notti ad ascoltare musica, le notti a parlare, le notti a guardare le stelle. Erano questi i nostri anni più belli. E in quegli anni lì c'era anche questa canzone qui, perché Alan Sorrenti non è soltanto Figli delle Stelle, non è soltanto Tu sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti è sicuramente anche questa canzone qui, intitolata Non so che darei, su RTR 99. Ti ricordi?
1: Sì.

0: Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Erano gli anni belli, insomma, qui Mina cantava Mi sei scoppiato dentro al cuore, che è un grandissimo pezzo, e da qui a poco, e beh, insomma, la generazione di quel tempo avrebbe scoperto anche il famoso ombelico grazie a Raffaella Carrà, naturalmente. Intanto però c'erano queste canzoni che ci accompagnavano. Oggi diciamo tante volte, mamma mia, ma i giovani di oggi, però era lo stesso discorso che si faceva all'epoca con noi che eravamo un po' più giovani, o almeno io parlo di me, naturalmente, e dicevamo che mamma mia, noi, gli adulti non possono capirci, e quindi poi la vita è un ciclo, naturalmente, che molto spesso nei suoi passaggi si ripete. E intanto la musica di quegli anni, di quel tempo, era veramente molto varia. La generazione degli anni 60 ha vissuto con le canzoni estive bellissime, tipiche proprio degli anni 60, ma anche con canzoni intense come quella che abbiamo appena ascoltato, Mi sei scoppiato dentro al cuore. E poi un po' più avanti, un po' più in là, siamo cresciuti con Io vagabondo dei Nomadi, che è diventato un inno. Ma per esempio i giovani un pochino più politicizzati cantavano e si riunivano al suono della locomotiva di Guccini. E c'erano e ci sono anche adesso le occupazioni a scuola, all'università, ma all'epoca forse ci si credeva veramente di più in quello che si stava facendo, e c'era chi cantava, c'era chi suonava, succede anche adesso, ma la cosa incredibile è che i riferimenti musicali sono sempre quelli che noi raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi? Insomma, il tempo è andato avanti sotto certi aspetti, ma sotto altri aspetti è come se si fosse fermato agli anni della musica migliori, che sono quelli che raccontiamo quotidianamente qui. Naturalmente c'erano anche delle mode in quegli anni, i jeans che difficilmente erano strappati, e se si strappavano quando tornavamo a casa c'era nostra nonna pronta con la toppa. Vi ricordate la toppa? Si metteva sui jeans strappati, si metteva sui gomiti dei golf che strusciavano sul banco, perché un indumento doveva comunque durare parecchio tempo. La mentalità era questa, non era quella del tutto e subito, era quella che ci diceva: guardate, giovani ragazzi, le cose costano, bisogna farle durare, bisogna rispettarle. Nel momento in cui andavamo a giocare a pallone e strappavamo i jeans, ci prendevamo una bella sgridata, e al massimo potevamo avere la toppa sui jeans, ma certamente non un paio di jeans nuovi. Poi i tempi naturalmente sono cambiati, sono arrivati gli anni 80, sono arrivati anche i belli della musica, e le nostre compagne di classe purtroppo non guardavano noi, ma guardavano soprattutto il frontman degli Europe. Era lui il loro amore, era lui appeso in cameretta nel poster dietro la porta, era lui che cantava The Final Countdown, quella canzone che nel 1986 fu veramente un enorme successo, grande, ma veramente grande, grande, grande. E allora ci siamo in questo martedì 23 giugno con The Final Countdown? Io penso di sì. Buongiorno ancora a tutti, io sono Fabio Martini. Anche oggi riavvolgeremo il nastro un po', sempre e soltanto qui su RTR 99. Ti ricordi?

Ebbene, abbiamo ascoltato anche The Final Countdown, cuffia di nuovo in testa. Vedete, ci sono delle cose che non sono cambiate nel tempo e negli anni, no? Quando si faceva radio all'inizio della nostra storia radiofonica, era il 1975-1976, la cuffia ci voleva, assolutamente. Erano rotte, usatissime, abbastanza scassate, credetemi. Anche oggi è così, perché la cuffia è una di quelle cose che all'interno di una radio si rovina di più, perché cade per terra, perché il cavo è tirato, perché comunque cava, metti, e quindi certe cose non sono cambiate assolutamente. E vabbè, ma questo è, insomma, all'interno di una radio molte cose sono rimaste ferme nel tempo. Parlavamo delle occupazioni di tanti anni fa. Vi ricordate, c'erano i cineforum citati anche da Antonello Venditti in Compagni di Scuola, c'erano insomma queste riunioni, ci si credeva proprio assolutamente, erano altri tempi. Tante cose sono cambiate, ma tante cose sono rimaste uguali. Adesso abbiamo inventato i social, all'epoca insomma il social era quel muretto e la comitiva che abbiamo raccontato e narrato in queste ore, in questi giorni, una specie di aggregazione spontanea, possiamo dire, dove ci si riuniva e dove si parlava. Uno scriveva il post, cioè praticamente raccontava, e gli altri poi commentavano. Funzionava così, era un social. Anche il telefono fisso era lì, grigio, lento, pesante, col numero da comporre, ma quando capitava di fare una telefonata insomma ci sentivamo importanti, e le telefonate molto spesso erano lunghissime. Si diceva: ma che fai, l'amore al telefono? E quel telefono era, però, soprattutto quando ti arrivava la telefonata di una ragazza, sempre in mezzo lì al corridoio con qualcuno che vigilava con occhi ma soprattutto orecchie attente. Era un po' una chat, valeva un po' come una chat, se così possiamo dire, nei tempi che cambiano. E poi il famoso duplex, anche di questo abbiamo parlato, molte delle nostre famiglie avevano il duplex, serviva per risparmiare. Il risparmio, come vi dicevo prima, all'epoca era un valore, e ai bambini si inculcava un pochino proprio questo. Attenzione, le cose costano, bisogna salvaguardarle, bisogna tenerle bene. E il duplex era un aspetto anche di tutto questo, perché serviva per risparmiare. Dividevi praticamente la linea del telefono, solo che quando ti serviva era sempre occupato, perché quello della porta accanto parlava sempre più di te, assolutamente, e di noi. E va bene, poi le scritte sui muri con lo spray ci sono anche adesso, assolutamente. All'epoca sembravano molto più rivoluzionarie. E le canzoni erano belle, bellissime. E le canzoni di un tempo poi diverso, per esempio anche degli anni 90, hanno parlato anche di gioventù. Sapete che ce n'è una di Renato Zero che mi è sempre piaciuta tantissimo? Dice: libera quella stella, falla tornare su, non spezzare quel volo, non puoi farcela solo, dagli aria, importanza, giudizio e prudenza. Il meglio della vita lo spendi proprio qua. È l'età generosa, è una sana bugia, gioventù travagliata, deviata, delusa. È un bellissimo testo questo di Renato Zero. Perché non sei qui, bella gioventù, dimmi ancora sì. Così canta appunto Renato Zero in questa canzone che arriva nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? E si intitola proprio Bella Gioventù, guarda un po', alle 10:29. Fabio Martini sono io, voi ci siete, Tra poco andrò a leggere anche qualche vostro messaggio e vi do il numero WhatsApp, se vi fa piacere, per entrare in contatto, perché la strana nostalgia deve essere assolutamente anche vostra. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. E questa canzone dall'imperfetto di Renato Zero la trovate soltanto qui su RTR 99, ti ricordi, e ci riguarda.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza.

voglio che sei, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua vita.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: E questa era Luci a San Siro, naturalmente Roberto Vecchioni, prima versione di Rossano, non fortunata, a un certo punto la casa discografica disse però la musica è bella, vogliamo puntare ancora su questa canzone, chiesero a Vecchioni di scrivere un testo e insomma da una situazione sfortunata, quella di Rossano, venne fuori poi proprio Luci a San Siro, questa canzone del 1971 che ha alcuni elementi chiave insomma al suo interno, le luci sono quelle naturalmente proprio di San Siro, lo stadio, i fari, i riflessi delle auto e soprattutto la sua 600 che era parcheggiata in un luogo nei pressi della Montagnetta, si chiama così questo posto dove molte auto soprattutto di sera, di notte andavano a nascondersi con la propria ragazza, insomma era un luogo dove appartarsi, la giovinezza, i vent'anni, purezza di un amore passato. Insomma, una bellissima canzone, davvero, che ogni volta che la sentiamo ci dà un brivido, ci dà un'emozione e forse ne scopriamo anche un piccolo risvolto diverso. Adesso invece vi prendo per mano e vi porto nel 1984. Vi ricordate Fabio Vanni? Cantava Lei balla sola. La canzone però era questa qui. Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

0: La siete ricordata in italiano questa? Steve Allen, appunto, nel 1984, Letter from My Heart, e poi appunto Vanni in italiano con Lei balla sola. È già le lettere. Noi abbiamo vissuto anche la stagione delle lettere. Vi ricordate le lettere? Avete mai mandato lettere? In un tempo dove non c'erano i WhatsApp, dove non c'era modo di comunicare, c'era difficoltà, la lettera era comunque un ottimo mezzo, però era significava attesa, aspettare, perché si scriveva la lettera, la rileggevamo 3-4 volte per vedere se andava tutto quanto bene, e poi appunto si metteva il francobollo, si andava alla buca della posta e si inviava. Ma il dubbio era sempre quello di: arriverà o non arriverà, risponderà o non risponderà. Insomma, chissà quante lettere sono andate perse nel tempo e negli anni. Però era bello scrivere una lettera, perché c'era una certa concentrazione quando dovevamo scrivere, e non era mica un post scritto su un social. La lettera era una cosa impegnativa. Una delle cose più difficili da mantenere era scrivere dritto, perché prendevamo questi fogli bianchi e molto spesso poi alla fine, quando si scriveva, alla decima riga ci rendevamo conto che a un certo punto pendevamo da una parte, quindi era tutta storta la... Allora facevamo un'operazione che alcuni hanno sicuramente compiuto più volte: con una matita leggera facevamo delle righe di modo che andavamo dritti, e poi le cancellavamo queste righe, perché non era bello scrivere sui fogli dei quaderni, quelli con le righe o quelli con i quadretti. Però poi insomma si faceva anche lì, i fogli con le righe e con i quadretti grandi e i quadretti piccoli, le righe con meno spazio, le righe con più spazio, e ne abbiamo fatte di cose, ne abbiamo avute di cose. Intanto volevo salutare Mariangela, che si è appassionata alla mia maglietta arancione. No, in realtà è rossa, però forse con l'app diventa un po' arancione. A me l'arancione piace molto. Tra l'altro il logo di RTR99, ti ricordi, ha due colori, e uno dei quali è proprio l'arancione. Il logo di RTR99, ti ricordi, è arancione e verde, come esattamente i colori della numero uno etichetta di Lucio Battisti. Ci siamo un po' ispirati da lì, probabilmente, forse in maniera inconscia, ma ci siamo un po' ispirati da lì, perché comunque noi che raccontiamo quegli anni lì siamo grandissimi appassionati dell'etichetta numero uno. Dice: fai il tifo per l'Olanda? L'Olanda comunque mi sta simpatica, amo Amsterdam, mi piace moltissimo l'Olanda, quindi perché no? Insomma, poi mi piace la loro maglietta arancione, bella. Parlavamo qualche giorno fa delle magliette brutte che ci sono delle squadre di calcio adesso. Quelle delle nazionali sono meno brutte, perché almeno sono rimaste abbastanza vicine a quelle originali degli anni 60, 70 e 80. E la maglietta dell'Olanda mi piace molto. Buona estate, poi mi scrive: spero di potervi seguire dal vivo dalla California, però ci sono 9 ore di differenza. Forse solo Andrea e la sua terapia. L'importante è rimanere in contatto anche e solo con un pezzettino di RTR99, ti ricordi, però l'importante è rimanere in contatto. Alexander dice: io mi ricordo che chi aveva fratelli più grandi poi passava il vestiario al fratello più piccolo per risparmiare. Bravissimo Alexander, sì era assolutamente così. Ma vi ricordate anche spesso i genitori che comunque avevano il vestito bello per andare casomai al lavoro, se facevano un lavoro diciamo dove c'era la necessità di vestirsi bene, poi arrivavano a casa e la prima cosa che facevano era cambiarsi, ma non perché non volessero essere eleganti a casa, ma perché il vestito così non si rovinava, quindi si metteva via. E molto spesso c'era addirittura un abito un pochino più sportivo all'interno di casa, sopra il quale molto spesso appunto si metteva la vestaglia, che era un indumento che soprattutto negli anni 70 è andata moltissimo. Poi c'è questo messaggio vocale.
1: Buongiorno caro Fabio.
0: Buongiorno.
1: Bellissime canzoni e bellissimi racconti anche stamattina.
0: E meno male.
1: Sembra di vivere veramente quel tempo, anche per me che non l'ho vissuto. Però una preghiera grande grande. Ti prego, non tagliare le code delle canzoni. È una caratteristica distintiva di RTR 99 non farlo. Quelle poche volte che capita è proprio brutto da ascoltare.
0: No, però noi non le tagliamo le code delle canzoni. Ci sono le sfumate che sono, quando sono troppo lunghe, noi non dobbiamo andare sopra, perché praticamente poi l'audio si abbassa troppo e quindi diventerebbe difficile sentire bene. Quindi c'è anche un aspetto tecnico. Mettere canzoni alla radio non è esattamente mettere le canzoni su un giradischi o su un mangiadischi. Lì facevamo arrivare la puntina proprio fino alla fine, quasi fino alla carta, stando attenti al fatto che la puntina non andasse sulla carta, perché poi si rovinava. Però poi, quando la sfumata è lunga e l'audio e i dB quindi iniziano a scendere vertiginosamente, anche se c'è audio, anche se la canzone non è esattamente finita, noi dobbiamo per forza di cose intervenire. Poi la migliore gioventù milanese di allora ringrazia su Luce a San Siro, Eli, grazie. E allora un saluto alla migliore gioventù milanese, Eli, sicuramente. Ciao Fabio, che meraviglia le lettere, quante ne ho scritte, ma la cosa più bella era il cuore che batteva ogni volta che arrivava il postino. Quante volte siamo scesi al pianerottolo per vedere se nella cassetta c'era la risposta da parte della ragazza che ci piaceva. Grazie per aver condiviso questo ricordo. Grazie a te, Davide da Milano. Quindi abbiamo messo da Milano Eli e Davide, appunto, benissimo. Poi c'è Mimmo, l'edicolante di Gioia del Colle, che saluto. Buongiorno Fabio, ho nostalgia della Citroen CX Break che sfrecciava sulle autostrade per consegnare in tempo i giornali in edicola, perché era molto spaziosa, tra l'altro, sì, aveva un di dietro larghissimo, quindi si mettevano tutti i giornali. Io che ho sempre amato la carta con la stampa, immagino il profumo che c'era, cioè l'odore e il profumo di giornali appena stampati che c'era all'interno di una macchina così. Poi un altro vocale, dai.
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Giampiero da Guidonia.
0: Ciao.
2: No, a proposito delle lettere di cui stavi parlando,
0: sì.
2: È vero, dopo il decimo, io pure dopo il terzo rigo già andavo storto.
0: È vero?
2: Poi mi sono inventato una cosa che faccio, ammetto tuttora, mettevo sotto, quando scrivevo, un righello. Così,
0: anche
2: senza fare linee di matita, senza fare nulla, andavo comunque dritto, e poi le P e le F le facevo alla fine, perché ovviamente erano tronche con il righello sotto. Una cosa magari, forse, non lo so, da maniaco, deformazione professionale, visto che faccio l'architetto. Però ecco, diciamo che così veniva tutto pulito e tutto dritto, senza dover rifare tutto da capo. Grazie come sempre per le tue belle cose che ci racconti. Buona giornata.
0: Grazie. Poi. Buongiorno Fabio. Riusciremo prima o poi ad ascoltarvi dall'Abruzzo, Tiziana. Credo che il discorso diffusione di RTR 99, ti ricordi, sia chiuso in DAB con appunto l'arrivo nostro in Umbria, Toscana, Lombardia e Campania. Però poi chissà, sarebbe bello arrivare un po' ovunque. In Abruzzo c'è, vabbè, lo streaming, c'è Alexa e c'è assolutamente la nostra app. Però poi chissà, Tiziana, grazie comunque del tuo messaggio, perché comunque un messaggio così mi fa piacere, perché vuol dire che, insomma, ci volete bene. Lettere, quante lettere e quante lettere d'amore, love letters. C'era questa love letters cantata anche dai Renegades nel 1968 ed era Lettera d'amore.

0: ATR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: La tua estate.

0: Esiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

E questa rimane una grandissima canzone. E noi parlavamo prima appunto dei social che non c'erano tanti anni fa e che adesso ci sono. Allora noi di RTR 99, ti ricordi, i social cerchiamo di sfruttarli come piace a noi, non come piace, diciamo, al resto del mondo. E allora cosa facciamo? Per esempio sui social ufficiali di RTR 99, ti ricordi? Ecco, mettete il vostro segui sulla pagina Facebook RTR 99 e mettete il vostro segui sulla pagina Instagram di RTR 99, mi raccomando. Che cosa facciamo sui nostri social? Anche lì raccontiamo storie e vi diciamo quello che siamo, quello che facciamo. Oggi per esempio sul nostro Facebook si parla di una televisione, la TV della Grunding, che insomma viene trattata spesso durante i nostri programmi. È un apparecchio che ha fatto veramente la storia, la TV della Grunding. Parliamo qui degli anni 80, naturalmente, il salotto di casa, che non era soltanto una stanza, ma era un vero e proprio tempio della quotidianità. E al centro di questo universo c'era proprio un televisore, e molto spesso quel televisore era un Grunding, appunto. Andate a leggere perché è interessante, e lasciate il vostro commento, mi raccomando. È importante e sicuramente bello. La TV Grunding, appunto, viene trattata sul nostro social, sui nostri social. E poi, per esempio, se vado a vedere le storie di RTR 99, ti ricordi, su Instagram, di che cosa parlano? Sempre di cose che ci riguardano, e c'è una nuova storia scritta che dice che miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto al sole. Quanta nostalgia e quanto romanticismo abbiamo vissuto in quegli anni. E allora, miele del giardino dei semplici.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Beh, questa era lei, donna Summer, la regina. Non potete capire la mia emozione a settembre, quando sono stato a New York, nel proprio andare davanti allo Studio 54. Mi stavo aspettando lo Studio 54, perché non c'è più da tempo. Però proprio in quella settimana che io sono stato a New York, lo avevano ricreato per appunto una celebrazione dello Studio 54. Quindi la cosa incredibile è che adesso lo Studio 54 è un teatro da molti anni ormai a questa parte, e quindi non c'era più neanche l'insegna, era rimasto qualcosa tanto per ricordo, ma quando sono stato io lì davanti avevano rimesso l'insegna storica dello Studio 54, avevano un po' ricreato la pista da ballo che c'era all'epoca. Lo Studio 54 è stato un luogo magico, anche un po' di perdizione a New York, ma lì sono passati veramente tutti i più grandi musicisti, tutti i più grandi attori, era una passerella di nomi noti, scorrevano anche fiumi di droga probabilmente, perché così abbiamo letto. Però la magia dello Studio 54 è stata incredibile, e i concerti di Donna Summer allo Studio 54 hanno fatto sì che il mondo la eleggesse come la regina. E davvero è stata una nostra grandissima regina, appunto. Donna Summer, mi piace sempre ricordare tutto questo qui su questa nostra e vostra radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini, vi ho parlato dei social della radio, andate a mettere il vostro segui, il vostro mi piace su Facebook e Instagram, ma commentate anche. E poi io vi aspetto anche sui miei social, su Instagram Fabio Martini RTR 99, ti ricordi, mettete il vostro segui, e su Facebook mettete il vostro mi piace, o comunque segui, c'è anche segui anche su Facebook a volte. A proposito, vi devo dire una cosa, scusate, ma ci tengo. Ho notato, mi hanno fatto notare che in alcuni casi, non sempre, compare, se uno adesso non mi segue e va a cercare Fabio Martini RTR 99 su Facebook, compare io con la mia pagina, e voi dovete mettere segui o mi piace a seconda di come vi scrive Facebook. Sulla destra poi vi scrivono anche abbonati, ignorate assolutamente quel tasto lì, non abbonatevi a niente, non fate niente di tutto questo, è una cosa che ha messo Facebook, non so per quale motivo, non dovete abbonarvi a niente, voi mettete il vostro mi piace o il vostro segui ed io vi seguirò, come diceva Renato Zero tanti anni fa, e lì scrivo e racconto storie anche lì, e quindi è una piccola dimensione dove spesso capita di confrontarci, quindi mi raccomando, vi sto aspettando anche lì. Andiamo nel 1983, Acqua e Sapone, il film naturalmente, la musica certo, degli Stadio. Anche i film sono stati un momento importante di quegli anni e di quel tempo, i cinema che avevano un profumo tutto loro, che emozione andare al cinema pieni, pienissimi, soprattutto quando uscivano i film nuovi, soprattutto quando usciva il nuovo film di Carlo Verdone. Adesso sentiamo gli Stadio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Non ditelo a nessuno, però queste canzoni, queste canzoni sono state importanti tra il 75 e il 1980. Lo dico sempre, quei gruppi che hanno vissuto per una sola estate o per poche estati, davvero. C'erano anche i Romance, Mi mancherai, era una canzone che raggiunse i vertici della classifica, bella, romantica, da dedicare alla radio, assolutamente. Volevo salutare anche Leonard che ci scrive e dice delle cose giuste, perché lui dice, vabbè, che sta ascoltando e mi fa molto piacere, dice: io del grunting però sì, posso ricordarmi, ma soprattutto mi ricordo i TV a colori, i TV color Philips, Love, ITT, certo, ero un ragazzino e appunto la grunting sì, era una marca, però è stata, il televisore grunting è stato secondo me quello più importante, ma anche quelli che tu citi sono stati televisori fondamentali per quegli anni. Poi vabbè, lui cambia discorso, va sugli hi-fi, e naturalmente anche i compatti Panasonic, Elenco, e vabbè, insomma, bello ricordare tutte queste marche e bella anche la vostra partecipazione. Però ecco, il grunting è messo lì come simbolo, poi certo che di marche ce n'erano veramente tantissime, però il televisore grunting è stato molto importante. C'era anche il Saba che andava di moda in quegli anni e in quel tempo, ma insomma di marche ce ne sono state davvero parecchie. Adesso vi devo parlare, lo faccio volentieri, della Zucchet Italia, di Gianluca Zucchet appunto, che è un'azienda importante specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi antizanzare per giardini privati, ville e anche casali. Quindi davvero noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo la Zucchet Italia. Loro operano su tutto quanto il territorio di Roma e provincia e sono incluse anche Latina, Frosinone e Viterbo nel loro lavoro. Hanno un punto vendita che è situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703 e 4705, quindi riconoscerete sicuramente il luogo. E vi consiglio Zucchet Italia perché i loro interventi sono efficaci, sono comunque sani per l'ambiente e loro effettuano disinfestazioni su veramente anche vasta scala, ma anche su situazioni molto più piccole. Quindi vi potete davvero fidare di loro, utilizzano prodotti senza solventi chimici nel rispetto della salute e dell'ambiente, come vi stavo dicendo prima. E insomma, un po' difenderci da zanzare e quanto altro credo che sia davvero fondamentale, ce lo meritiamo, no? Ci sono anche servizi di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari. E poi voglio dirvi ancora un'altra cosa, c'è un macchinario professionale a vapore che impiega vapore secco a oltre 180 gradi per un trattamento efficace appunto di quello che vi ho detto, cimici e acari anche sui divani e sui letti. Insomma, Zucchet

06 87 29 21, ripeto 06 87 77 29 15, quindi ripeto il telefono 06 87 77 29 15, oppure il sito zucchettitalia.it, e così almeno ci difendiamo un po', ce lo meritiamo.

Painted Black, appunto, bellissimo. Rolling Stones, appunto, era il 1966. Che tempi, quei tempi, davvero. E intanto rivengono in mente i giorni d'estate di tanti anni fa, anni dove estate voleva dire anche festival bar, dove chi vendeva davvero dischi si esibiva poi per tutto il periodo nelle varie tappe della manifestazione, cioè il festival bar. Quelli erano i veri e grandi tormentoni, davvero. Questo lo scriviamo anche nelle nostre storie Instagram. E prima abbiamo citato il Giardino dei Semplici, appunto era l'anno 1977, con Miele, e l'estate ancora sa di miele grazie a quella canzone. E poi abbiamo citato il vetro della macchina a basso, il vetro della macchina a basso per fumare, e il volume dell'autoradio alto per sentire Gloria di Umberto Tozzi, o da quel 33 giri anche Qualcosa Qualcuno, che era forse la canzone più bella di quell'album, non so, poi dipende dai gusti. Su RTR 99 Ti Ricordi, queste canzoni continuano a suonare e continuano a ricordare il nostro tempo, le nostre estati e i nostri inverni con questa musica.

0: 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Questa canzone allegra, divertente, simpatica di Gianni Morandi, Belinda, fu al centro anche di una polemica, se non erro, creata dal mio amico Michele Plastino tanti anni fa, la trasmissione in TV Per Noi Giovani, dove al centro c'era l'artista che cantava e intorno c'erano giovani che facevano domande. Insomma, Morandi aveva fatto anche aveva parlato del Vietnam, aveva parlato di guerre, aveva fatto delle canzoni che apparentemente potevano sembrare leggere, ma che in alcuni casi trattavano anche temi sociali delicati e fondamentali. E allora a un certo punto, nell'anno 1969, Morandi si presentò in questa trasmissione e, per mettere un po' di pepe, qualcuno, appunto, che conosco bene, gli chiese: ma come mai tu, che hai parlato anche del Vietnam, adesso ci canti e ci dici che Belinda è innamorata e parla da sola con l'insalata? E a distanza di tanti anni lo stesso Morandi disse che in fondo quella domanda aveva comunque un senso. Poi certo, le canzoni possono essere di vario tipo. Nella discografia di un artista non è detto che ci debba essere soltanto la canzone con certi temi, si può andare anche su cose un pochino più leggere, giusto che sia così. E quindi io ho un po' sempre voluto bene a Belinda, perché Belinda è stato un buon successo di Gianni Morandi, ma è stata anche una canzone che all'epoca fu anche un po' contestata, e allora a me piace andare sempre un po' controcorrente, e allora oggi ho messo Belinda perché, insomma, questa canzone meritava di essere ritrovata qui su RTR 99, ti ricordi? Lui, anche se se n'è andato, in fondo non se n'è mai andato. Lo dimostra il successo del film che c'è stato ed è uscito poco tempo fa. Parlo naturalmente di Michael Jackson. C'è sempre l'imbarazzo della scelta. Oggi la scelta va su Beh.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Gli uomini non cambiano, una bellissima canzone, naturalmente Mia Martini, appartiene a già agli anni 90, quindi è vero che negli anni 90 a mio parere già la musica insomma era un po' calante, però abbiamo ancora delle belle cose negli anni 90, belle cose come appunto Gli uomini non cambiano. E c'è questo messaggio che mi fa un piacere enorme perché mi rievoca ricordi del passato. Sentiamo un po'.
1: Ciao Fabio, sono Chiara. Lo sai da dove ti sto ascoltando? Da Alba Adriatica. Siamo in spiaggia e mi fate compagnia veramente tanta. Grandi bellissime canzoni che mi piacciono sempre. Un bacione grande, ciao.
0: Ciao, un saluto. Alba Adriatica, qualche estate passata lì c'è stata, perché comunque soprattutto quando i figli sono piccoli è comodo, c'è la pineta, c'è un bel lungomare, una bellissima pista ciclabile, è un posto pulito, bello, insomma, spiagge spaziose, anche se in estate un po' troppo piene di ombrelloni, però insomma Alba Adriatica, un bel ricordo assolutamente. E ci andavo quando ancora però RTR 99, ti ricordi, lì non arrivava perché ancora non avevamo certamente lo streaming, l'applicazione e quant'altro. Si prendeva la macchina, ci si sintonizzava appunto sulla radio, però subito dopo Tivoli il segnale scendeva, andava via, e per risentire la radio bisognava aspettare il ritorno verso Roma. E anche qui ci sono state delle evoluzioni veramente pazzesche, incredibili. La tecnologia in molti casi comunque ci è venuta incontro. È bello pensare oggi che RTR 99, ti ricordi, grazie all'applicazione possa essere ascoltata veramente ovunque. Anzi, facciamo un piccolo gioco se vi va. Tanti anni fa, quando si faceva la radio, noi volevamo sapere da dove provenivano le, devo dirvi la verità, poche chiamate che arrivavano, quelle 10-15 chiamate a trasmissione. Da dove chiami, si chiedeva, perché insomma più erano lontane quelle telefonate e più la soddisfazione aumentava. Però il raggio d'azione era quello lì, insomma, poteva essere Roma se già la radio era grande, ma insomma molto spesso erano 2-3 quartieri messi vicini e già era tanto. Pensate, una volta invece mi capitò proprio con una radio FM in una delle tante estati fa di appunto vivere la possibilità di fare una crociera, e la mia passione era quella, naturalmente, di portare sempre una radio FM, perché comunque mi piaceva anche nei luoghi lontani poter scoprire e capire come era la situazione in modulazione di frequenza nei vari paesi dove si andava. E a un certo punto, in piena estate, in agosto, dalle parti di Tunisi, a un certo punto ricordo di aver acceso la radio, ho detto fammi sentire, casomai arriva qualche radio della Sicilia da qualche parte. L'avevo portata questa radio abbastanza grande e già c'era il sistema RDS, cioè quindi il sistema del Radio Data System, che ti fa comparire il nome della radio sul display, no? Non c'era più la manopola, insomma, con la stanghetta. Accendo la radio, che era rimasta così da casa, e sento perfettamente una canzone che era Io che amo solo te di Sergio Endrigo, e dico ma bella questa canzone, accidenti, proprio sulla stessa frequenza nostra c'è una radio che trasmette questa canzone. Alla fine parte proprio invece il jingle della nostra radio e dico ma com'è possibile? Insomma, si sentiva perfettamente in Tunisia in FM, e sono quei piccoli miracoli che accadono durante l'estate grazie al fenomeno della propagazione. Riceviamo molto spesso in estate da alcuni appassionati dei CD che ci dimostrano che è stata ascoltata la radio in modulazione di frequenza in posti lontanissimi, spesso soprattutto nel nord Europa, Finlandia, in qualche bosco finlandese, Svezia, e così via. E, è un fenomeno che si ripete di anno in anno, ma soltanto nel periodo estivo, perché le onde radio viaggiano con grandissima facilità grazie appunto alla propagazione e al mare. In inverno e comunque appena arriva l'autunno questo fenomeno scompare, così il segnale non arriva poi così lontano. E allora il gioco che si faceva all'epoca era: da dove chiami? Si diceva sempre così perché c'era la telefonata in diretta. E allora adesso vi potrei dire: da dove ascoltate? Mi fate sapere? 338-9900-990, Roma, Milano, Bari, Cefalù. Fatemi sapere, va bene? 338-9900-990.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
3: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
2: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri quattro incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Nuovi Angeli, era Anna da dimenticare, 1973, altro 45 giri consumato in quel mangiadischi o su quel giradischi di tanti anni fa. Però poi basta una canzone e tutto torna, Sembra passato tanto tempo, ma il ricordo poi è sempre giovane, attuale. Va bene, ho chiesto una cosa e devo dire voi avete risposto immediatamente. Allora andiamo un po' al 338 99 00 99 0. Ascolto da Cerenova. Buongiorno Fabio, atmosfera speciale stamattina, un saluto e un sorriso da Fiuggi sulle note della tua strana nostalgia. Abbracci da Silvia. Silvia, un saluto naturalmente a te. Oggi sì, atmosfera speciale, magliettina addirittura rossa per un giorno, una strana nostalgia speciale. Poi un vocale, questo?
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Alessiuccio De Prati, sai che quando tocchi sta argomento mi attivi. Ma questo si chiama FMDX, si prende una radio, poi in privato se vuoi ti indicherò quella più opportuna che è molto carina, si cambiano un componente, si stringe un po' la larghezza di banda dell'FM e si comincia a sentire già con l'antennina della radio, poi magari si può mettere una della televisione, delle antenne dedicate per questo servizio. Non è detto che passato settembre, purtroppo questo fatto di cambiamenti climatici ha cambiato anche la cosa della propagazione, è interessantissimo perché come noi sentiamo, bisogna vedere praticamente da dove arriva. Sì, è una cosa molto carina. Ciao,
0: sì,
1: d'abbraccio.
0: La propagazione, normalmente comunque sono luoghi dove le frequenze non sono occupate da stazioni locali, quindi molto spesso boschi della Finlandia, come vi ho detto, zone molto isolate dove in questo caso per esempio la nostra frequenza FM è la 99, ma c'è arrivata anche una segnalazione l'anno scorso con la 94, che è la nostra frequenza che è su Latina e tutta la pianura pontina, c'è arrivata dalla Sicilia. Quindi l'FM viaggia e va anche molto lontano, però ecco, nelle zone dove poi arrivano, dalle quali arrivano queste segnalazioni, è chiaro che non ci devono essere radio locali su quella frequenza, se no insomma comunque è chiaro che il segnale sarebbe più forte. Io ascolto da un paesino in provincia di Pescara, si chiama Manopello. Grazie ad Alexa. Ebbene Daniele, un saluto a te. Ti ascolto tutte le mattine da Sciacca. Ignazio, grazie, bello. Vedete come va, andiamo su e giù sulla cartina geografica. In streaming da Campoleone Lanuvio e dall'Umbria, mia regione di origine. Bello, ho spostato qui il mio amore verso di voi, grazie. Poi da dietro casa, sono vicino all'Aventino. Mauro, benissimo, qui vicino. Ciao Fabio, Roberto da Milano, tangenziale ovest in DAB. Bene, il DAB in Lombardia funziona veramente che è una meraviglia, devo dire la verità. Poi un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno Fabio.
0: Ciao.
2: Questa canzone mi ricorda tanto mamma, prima perché si chiama Anna e secondo perché sembra scritta proprio per lei. Tutto ciò che dicono i Nuovi Angeli alla mia madre da giovane, ma lo è anche poi alla fine adesso. Era proprio così, era una mina vagante.
0: Le canzoni servono a questo, tutto viene in mente, tutto si ricorda. Anna da dimenticare è una bella canzone, me la sono ritrovata qui nella programmazione stamattina, ho detto sì mettiamola, perché poi insomma in realtà è successa una cosa anche carina. Stamattina mi ha scritto Luca Casciani e ieri sera ha partecipato ad un concerto dei Nuovi Angeli che insomma si sono comunque riformati, tutti elementi nuovi praticamente da quello che ho capito. E vabbè, insomma, seratona per Luca Casciani in Puglia con i Nuovi Angeli. Va bene, grazie, di questi messaggi sono stati piacevolissimi. Intanto volevo ricordarvi Edgar Trasporti, visto che si parla di distanze, luoghi un pochino più lontani. Se avete cose da spedire, non importa dove, la vostra azienda ha anche documenti particolarmente riservati da spedire o cose più grandi naturalmente, anche traslochi veri e propri, ricordatevi che c'è Edgar Trasporti, potete chiamare per avere una consulenza, perché loro hanno corrispondenti in tutto quanto il mondo. Edgar Trasporti fa spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti, ricordatelo sempre, è il partner ideale per la vostra azienda, perché accompagna la vostra spedizione per tutto il viaggio e quindi vi potete davvero fidare. Edgar Trasporti si trova a Roma all'interno di Commerce City, che è praticamente nella zona della nuova fiera di Roma, qui appunto sulla strada che va verso l'aeroporto di Fiumicino. Il telefono è 06 65 00 42 25 e il sito è edgartrasporti.com. Se dovete spedire con il vostro ufficio e con la vostra azienda qualcosa, sapete benissimo a chi rivolgervi. Loro si chiamano Edgar Trasporti. E questa ci riporta all'inizio di un decennio nuovo. Lasciamo gli anni 70 e andiamo all'inizio del decennio nuovo, quello degli anni 80. E questo brano nelle feste in casa, soprattutto lì imperversava, c'è George Benson.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia. Tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto. Sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita. È arrivata l'estate.
4: Ah, giusto, giusto. Non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

Continuiamo ancora per un attimo con il giochino. Vabbè, da Roma in tanti naturalmente ascoltate, vabbè, ovvio. Però poi che bello anche questo messaggio. Maria di Taranto, ma vive Maria da Mammet, e dice una cosa, scrive una cosa bella: grazie per essere sempre la mia isola felice della musica italiana e non. Un grande abbraccio dalla caldissima Tunisia. Appunto, vedi, ho parlato prima della Tunisia, dove mi è capitato di ascoltare in FM RTR 99, ti ricordi? Da Mammet, allora. Bene, un saluto a te naturalmente. Fabrizio da Lunghezza ascolta. Beh, guarda, tu dici periferia. Io ti dico che negli anni 80, quando appunto si faceva la radio, avremmo non lo so, fatto una festa se fosse arrivato un messaggio da Lunghezza, perché voleva dire insomma arrivare lontano, lontano, lontano. Oggi lo diamo quasi per scontato, però un messaggio da Lunghezza negli anni 80 per una radio che era poco più di una radio di quartiere, sarebbe stata veramente tanta roba. Ecco, e poi un saluto da Neuchâtel, Gian Claudio. Quindi siamo andati in Svizzera, vedete che bei viaggi che facciamo, no? Andiamo su e giù nel tempo ed è bello che sia così, e naturalmente bellissimo. Adesso devo dire che in tanti mi avete chiesto, visto che diceva ieri hai messo il lato A, adesso vogliamo il lato B. lo so. State parlando di Per te qualcosa ancora, messa ieri. Avevo spiegato che questo 45 giri lo avevo praticamente consumato e mi piaceva tantissimo il lato A, ma anche il lato B. Da una parte c'era Per te qualcosa ancora, ma dall'altra c'era E vorrei, che era un'altra canzone di quelle veramente spettacolari e bellissime, ed era questa qui.

Poi andava sempre a finire che il disco girava, il disco finiva, ci si alzava a turno e questo disco si rimetteva dal principio. Ci sono delle canzoni che ti rimangono dentro più di altre. Ci sono dei momenti che sono tuoi e ti rimangono dentro più di altri momenti. Ci sono delle stagioni che parlano anche attraverso le canzoni. E Vorrei è una bellissima canzone dei Pooh, e quel periodo forse è stato il loro periodo più bello e ha illuminato anche la nostra meravigliosa e bellissima gioventù, un po' come questa canzone prima che sta per arrivare. Prima parlavamo di miele, corpi stesi al sole ed abbronzati. Ecco, nella copertina del disco che vi sto per mandare in onda si vede una ragazza abbronzatissima, potremmo dire, davvero, con un costume abbastanza succinto e un bellissimo, è una bellissima abbronzatura. La canzone è dei Camaleonti, Piccola Venere.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

La strana nostalgia vuol dire riavvolgere il nastro un po'. Bene, io sono certo, sono sicuro che se vi chiedessi dove eravate nell'estate in cui questa canzone imperversava, voi mi sapreste dare una risposta. Sono sicuro e convinto. Le canzoni di un tempo, le canzoni di quegli anni erano così. E non sono una signora imperversò in quel festival bar di quell'anno, ma soprattutto nelle nostre spiagge, nelle nostre case, nei nostri piccoli paesi dove eravamo in vacanza. Insomma, ovunque c'era Non sono una signora fu una delle tante belle canzoni di quell'estate lì, davvero. Loredana Bertè, ve la ricordo. Ricordate poi nella finale del Festival Bar vestita da sposa, inciampò e cadde sul palco. Volevo salutare anche un... vediamo un po' se è un'ascoltatrice. Sì, perché è Simonetta che voglio salutare, che dice: ciao Fabio, io ti ascolto dalla provincia di Rieti, ma più verso Roma che Rieti, colline verdissime, aria buona, la tua musica che ascolto da una vecchia radiolina, perché queste canzoni a me piace ascoltarle così. Ecco, un caro saluto naturalmente a te, mi fa veramente molto piacere, un saluto, e lì sarai sintonizzata, ipotizzo, sulla frequenza 98,5, che è la frequenza che serve tutta quanta Rieti e tutte le zone limitrofe appunto di quella zona, perché poi noi siamo su in FM sui 99 per Roma e provincia, ma poi abbiamo la frequenza 94 per tutta la pianura pontina, quindi Latina ma non solo, e per Rieti un segnale importante che è quello sui 98,500 appunto per Rieti e tutta quella parte lì bellissima, vero, piena di verde ed eccezionale. E c'è da ricordare lo studio legale Cruciani, perché sì, perché come diciamo spesso, insomma, oggi purtroppo dico purtroppo, ma è così, bisogna vivere con l'avvocato sotto braccio. Potremmo offrirgli ospitalità, naturalmente. Allora, lo studio legale Cruciani vi può seguire se avete problemi riguardanti infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia e anche le cartelle esattoriali. Io ho una mia battaglia ormai da tempo personale contro queste tasse esagerate e molto spesso ingiuste, talmente ingiuste che voi quando ricevete qualcosa, poi c'è scritto, se ricevi una PEC ti dicono no reply, cioè non puoi rispondere, se ricevi una raccomandata non puoi anche lì farci niente, insomma ti chiedono i soldi e se tu hai qualcosa da contestare, per avviare una contestazione devi prendere un professionista oppure devi toglierti dei giorni di lavoro per andare a parlare con questi tizi inquietanti. È ingiusto, assolutamente ingiusto, e molto spesso sono ingiuste le cifre che ci vengono richieste, ma proprio perché poi diventa una guerriglia andare praticamente a discutere questa cosa qui, sapete noi che facciamo? Vabbè, paghiamo. Allora, quando ci dicono molti non pagano le tasse, è purtroppo vero, perché le tasse vanno pagate, perché forse pagandole tutti quanti poi le tasse si potrebbero anche abbassare, ma è anche vero l'altro aspetto: quante tasse in più vengono incassate perché la gente non le contesta certe cose? Tantissime. Quindi veramente io quando qualcuno deciderà di diminuire le tasse e fare un lavoro serio di giustizia, sarò da quella parte lì. Quando si toglierà l'IMU, che è un altro inganno contro il cittadino, sarò da quella parte lì. Però quindi finora nessuno le dice queste cose qui, quindi arrivederci e grazie. Ci rivolgiamo allo studio legale Cruciani che facciamo prima, quindi anche per le cartelle esattoriali che pensate possano essere sbagliate. Rivolgetevi allo studio legale Cruciani in via Lattanzio 27, zona Balduina, telefono 06 39 75 42 34. Ripeto, 06 39 75 42 34. Siamo quasi alla fine, ma non è ancora la fine. C'è Rod Stewart su RTR 99. Ti ricordi? Vi prendo per mano e vi porto nel 1976. Che bella che era questa canzone qui.

0: guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

e miraggi, beh, insomma, un po' quello che facciamo anche noi qui con la strana nostalgia su RTR 99. Ti ricordi? Viaggi con la nostra mente, con il nostro tempo, e miraggi perché ogni tanto ci sembra di rivivere qualcosa di bello che abbiamo vissuto però tanti anni fa. Nel pomeriggio sicuramente il capitano Andrea Torre ricorderà George Gashpati, che purtroppo è scomparsa. Etienne, la sua canzone più famosa, icona del pop anni 80. E ora io non ho più tempo, ma ci penserà il capitano Andrea Torre. Vi lascio con un pezzo bellissimo dei Dire Straits, appunto, cose da RTR 99 ti ricordi. Spero sia stati bene qui insieme a me. Io sono Fabio Martini, tornerò domani. Adesso faccio come fate voi, mi vado a godere un po' della programmazione di questa radio con David Guarnieri che è in arrivo e con il capitano Andrea Torre. Poi questa sera Jukebox vicino al mare lo azioneremo ancora una volta per sognare e per ritrovare le nostre canzoni dell'estate di tanti anni fa. Passate un buon tempo davvero, ciao a tutti da Fabio Martini qui su RTR 99. Ti ricordi?

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Martedì 23 giugno 2026. Ciao a tutti da David Guarnieri, RTR 99 ti ricordi, 13:08 minuti primi, secondo appuntamento settimanale. Siamo pronti per ascoltare tante canzoni. Partiamo da un Sanremo, quello del 1969, Quando l'amore diventa poesia, canzone che venne cantata da Orietta Berti e da Massimo Ranieri, ma noi vi facciamo sempre delle belle sorprese, quindi ve la facciamo ascoltare nella versione degli Aphrodite Child.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel.
3: Of course.
2: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Ah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

15 e 18 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi, David Guarnieri con voi e con Franco Battiato e la sua bandiera bianca che sfuma piano piano, canzone famosissima tratta da un album ancor più noto intitolato La voce del padrone, prima posizione nella classifica italiana del 23 di giugno 1982 per l'ennesima settimana, appunto, disco più acquistato in Italia. E da questo scenario, insomma, musicale, ironico naturalmente, riflessivo di Battiato, una riflessione per quel che riguarda le elezioni politiche che si tennero proprio nel giugno del 1976. Anche alla Camera la Democrazia Cristiana è in testa, il partito comunista più forte, governo difficile. Democrazia Cristiana con 263 seggi, meno 3 rispetto alle precedenti elezioni politiche, Partito Comunista 227 più 48 seggi, Partito Socialista 57 meno 4 seggi e via dicendo. Il leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, dichiara: ora aspettiamo le mosse dei democristiani. E vabbè, insomma, praticamente uno scenario sempre un po' complesso, come i nostri giorni del resto, non è che si cambi molto. E allora restiamo in tema musicale, almeno così non ci sbagliamo, con un po' di ritmo, i Tavares, Don't Take Away the Music, eccoli qui su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi i Rox prodotti da Ferruccio Ricordi alias Teddy Reno con Un'anima pura, uno dei primi successi per la band di Shel Shapiro, un brano che alla fine degli anni 50 venne interpretato da Marino Barreto Junior con il titolo di Un'anima tra le mani, poi riveduto e corretto nel 64 per i Rox, come detto. E ora andiamo all'estero, diciamo così, andiamo lontano con gli australiani Savage Garden su RTR 99, ti ricordi? L'anno è il 97, la canzone si intitola Truly Deeply, eccola per voi, Savage Garden.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità.

0: vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un piano benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Delirium, un festival di Sanremo che lanciò di fatto questa band guidata da Ivano Fossati al flauto, tra l'altro un po' alla moda, diciamo così, alla, seguendo la lezione di Ian Anderson, famosissimo musicista dei Jethro Tull. E dopo questo Sanremo del 1972 andiamo nel 1983, 23 di giugno, appunto di 43 anni fa, un giovedì, andiamo a vedere un po' che cosa trasmise il piccolo schermo, insomma in TV cosa c'era di interessante.

interessante. Anche questo è un periodo, devo dire, legato alle elezioni che si tennero proprio alla fine di questo weekend di fine giugno. Non a caso tribune elettorali, conferenze stampa del Presidente del Consiglio, oppure speciale elezioni, prima pagina in studio l'onorevole Pietro Longo, ricorderete senz'altro anche la sua figura. E poi immancabile Mike Buongiorno con la sua trasmissione intitolata Super Flash, giovedì, mi sembra anche giusto. Come è giusto ascoltare in questo caso Daryl Hall and Joe Oates, l'83, un anno importante per loro con Say It Isn't So. RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Lucio Dalla con l'ausilio di Samuele Bersani, autori di questa canzone che ebbe tantissimo successo nell'anno 1996. Cambiamo di nuovo anno, 1977, torniamo all'estero con i Gibson Brothers e la loro canzone più famosa, tant'è vero che venne inserita di lì a poco all'interno di un film che ebbe molto successo negli States, intitolato North Dallas 40, diretto da Ted Kotcheff, film ambientato nel mondo del football americano, interpretato da Nick Nolte e da Charles Durning. Cuba, i Gibson Brothers su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Continua il pomeriggio in musica su RTR 99. Ti ricordi Gianni Togni e la sua Giulia, estate 1984, un singolo che ebbe molta fortuna nell'estate, devo dire dominata da altre canzoni famose come Fotoromanza di Gianna Nannini, Self Control di Raff, Cigarettes and Coffee di Scialpi, eccetera eccetera. L'universo dei Beatles è stato affrontato in tanti modi, sono milioni le reinterpretazioni dei loro brani stupendi. Oggi vi proponiamo And I Lover, secondo l'interpretazione della bravissima Esther Phillips, e siamo nell'anno 1965. Qui su RTR 99, ti ricordi? And I Love Him.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

Marcella su RTR 99, ti ricordi, sono le 14:05 minuti primi di questo martedì con Io Domani, una bella canzone del 1973 firmata da Giancarlo Bigazzi e da Gianni Bella, partecipante al Festival Bar di quell'anno. E ora un brano molto romantico che venne scelto dai produttori del film Top Gun di Tony Scott con Tom Cruise e Kelly McGillis per il tema d'amore. Lo scrisse, lo compose Giorgio Moroder assieme a Tom Whitlock e lo proposero per primi ai Motels, i quali non lo vollero cantare ma lo fecero poi i Berlin e fu un trionfo assoluto per Take My Breath Away. RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: La tua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

R99, ti ricordi Eros Ramazzotti, secondo festival di Sanremo per lui dopo aver vinto nel 1984 nella sezione Nuove Proposte con Terra Promessa. Si presentò in gara nella sezione Big arrivando al sesto posto, comunque un buon risultato per un emergente, con un motivo che arrivò comunque, ed è ancora più importante direi, al numero uno in Hit Parade. Dall'85 al 23 di giugno 1970 andiamo a vedere cosa ci fosse nei cinema d'epoca di interessante in questo martedì d'epoca. Beh, troviamo alcuni film del momento famosissimi come Un uomo da marciapiede di John Schlesinger, il film premio Oscar 1970 con John Voight e Dustin Hoffman, e poi anche un ritorno nei cinema per I Magnifici 7, un cast eccezionale per il più grande western nella storia del cinema, un film diretto da John Sturges. E poi, questo è anche un film del momento, a tutti gli amanti dei Beatles potrete assistere ad un nuovo e unico spettacolo, un'audizione con i favolosi Beatles durante la creazione e l'arrangiamento dei loro più recenti successi mondiali Let It Be, Get Back, ed inoltre una entusiasmante carrellata di tutti i brani contenuti nel loro ultimo long play Let It Be, tra i quali Across the Universe. Eccola qui su RTR 99, ti ricordi?

assoluto di vendite per Mina nel 64 e non solo per È l'uomo per me, He Walks Like a Man, cover di questo motivo lanciato a Jody Miller, in verità senza troppo successo negli States. 1995, ancora una canzone legata ad un film, Have You Ever Really Loved a Woman, Bryan Adams, dalla pellicola intitolata Don Juan De Marco con Johnny Depp, Marlon Brando e Faye Dunaway, canzone che venne candidata all'Oscar ma che perse con Colors of the Wind da Pocahontas. Non importa, il successo comunque fu davvero rilevante. Eccola per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

0: buon gusto, la mia estate con te, un brano come al solito romantico e sensuale di 50 anni fa, pensate un po', 1976. Ma adesso bisogna parlare anche di qualcosa di buono, perché giustamente fa caldo, ok, ma bisogna mangiare come si deve. E chi ci può dare una mano? A chi ci possiamo rivolgere se non Arturo Di Cola? Quindi l'azienda agricola Di Cola. Arturo, eccoti, ciao!
1: Ciao David, un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: È vero, fa caldo, però bisogna mangiare lo stesso, giusto?
1: Diciamo che si percepiscono più di 40 gradi perché c'è un'umidità pazzesca.
0: Esatto.
1: Quindi quale migliore occasione per rinfrescarsi bene con, diciamo, pomodoro e mozzarella e qualcosa di fresco che comunque ti dia la possibilità di rinfrescarti un attimino, perché veramente questo caldo è arrivato bello persistente. Quindi noi che cosa facciamo? All'azienda agricola Di Cola cerchiamo di preparare tutti i piatti inerenti alla stagione, proprio per poter rinfrescare tutti coloro che ci vengono a trovare, magari con un accompagnamento fatto bene, con del bel vino fresco, un bianco, una bollicina, oppure per diciamo i più esigenti magari una bottiglia di rosso. Quindi cerchiamo comunque di prelibare il palato di chi ci viene a trovare.
0: È giusto, perché anche con un grande caldo però è bene tenersi in forza e mangiare delle cose fresche, gradevoli, gustose, che però ci permettono anche di combattere appunto questa calura insopportabile.
1: Vero, questa è una cosa vera, perché è vero che l'azienda agricola Di Cola ha tutti i prodotti stagionali, di conseguenza ogni 3-4 mesi andiamo a cambiare il menù, proprio
0: certo,
1: per dare la possibilità di far girare i prodotti che sono di stagione, sia per quanto concerne le verdure, sia per quanto riguarda le carni, i formaggi, le paste ripiene, tutte queste cose. Adesso mangiare una pasta pesante con quindi andremo a scegliere più magari un raviolo caprese molto delicato, molto leggero, accompagnato con del pomodoro fresco proprio, neanche cotto, quindi crudo, una cosa fantastica, veramente
0: certo, eccellente
1: e devo dire molto rinfrescante. Quindi così come è sul banco, perché comunque le carni, tanti preparati estivi che basta che li scaldi un attimo e sono pronti, tutte cosettine veloci, proprio perché con questo caldo chi si mette dietro ai fornelli?
0: Esatto, non è proprio
1: non ci si riesce proprio, veramente sarebbe proprio da premio Nobel.
0: È vero, un premio proprio effettivo soltanto per chi ha voglia di mettersi dietro ai fornelli. Comunque, caro Arturo, ci hai fatto venire l'acquolina in bocca, però a questo punto ci devi ricordare come poterti venire a trovare.
1: Allora, per poterci venire a trovare è molto molto semplice, perché comunque ci troviamo in via di Casalselce 493, quindi è una strada molto ben posizionata, perché si trova, diciamo, tra via Boccea e via Aurelia, quindi è percorribile per sia venendo da Roma, sia venendo dal raccordo, o si esce sulla Boccea, o si esce sull'Aurelia, o se no da Roma Centro andando verso fuori per entrambe le strade. L'uscita è quella di La Storta, per entrambe le strade. Nel caso dell'Aurelia si gira a destra, si percorre via di Casalselce per circa un paio di chilometri, sulla sinistra entrate nel nostro grande parcheggio, quindi neanche difficoltà a parcheggiare, perché comunque c'è un parcheggio enorme, arrivate, lasciate la macchina e fate tutto ciò che volete, la spesa, mangiate, fate quello che volete, quindi non c'è problema. Altrimenti via Boccea all'incrocio con La Storta, girate a sinistra, in questo caso 100 metri subito a destra, quindi è molto molto semplice. Per chi non avesse ben capito, noi abbiamo anche un nostro sito internet,
0: certo,
1: dove c'è la possibilità di vedere gli orari, la geolocalizzazione, e inoltre potete anche fare la spesa. Che cosa vuol dire? Scegliere i prodotti, metterli nel carrello e nell'arco di 2-3 giorni lavorativi arriviamo direttamente a casa vostra. www.aziendaagricoladicola.it.
0: Benissimo.
1: Volevo ricordare una cosa. Scusami se ti
0: interrompo. Vai.
1: Domani sera, per chi volesse partecipare a una serata molto particolare,
0: sì,
1: facciamo una serata dedicata alla Valpolicella. Che cosa vuol dire? Un

0: posizionamento di piatti con dei vitigni, tutti ben, diciamo, descritti da una nostra sommelier che viene proprio lì e ci racconta i piatti, ci racconta i vitigni. Per chi volesse fare questo stupendo viaggio nel mondo della Valpolicella accompagnata con i nostri prodotti di punta, volevo ricordare che può tranquillamente chiamarci e prendere la prenotazione.
1: Perfetto, allora sai cosa faccio? Rendo proprio edotto il pubblico e ricordo il contatto telefonico 06 69 31 81 14, lo ripeto ancora 06 69 31 81 14, anche per questa serata di domani molto molto interessante. Caro Arturo, allora prestissimo e buona giornata.
0: Grazie ragazzi e un saluto ai nostri amici ascoltatori.
1: Ciao.

Andrea Bocelli e Giorgia, con questo motivo firmato tra gli altri da Gatto Panceri e dai componenti degli Oro, i quali lanciarono per primi questa Vivo Per nel 1995, poi arrivò appunto questo, questa cover molto fortunata, interpretata da Bocelli e da Giorgia. A proposito di cover, Knock on Wood di Eddie Floyd ritorna in classifica prepotentemente nel 1978-79 grazie ad Amy Stewart, e la ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99. O vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

La voce, la chitarra, l'amarezza esternate, devo dire, in modo magistrale da Ivan Graziani nel 1980 con Firenze, canzone triste, l'abbiamo ritrovata in questo pomeriggio di martedì su RTR 99, ti ricordi? Torniamo ad un brano allegro, senz'altro, anche in questo caso varie versioni famose, dalla prima degli Exciders del 1963, poi negli anni 90 ritornò di gran moda con la cover dei Fun Factory, ma oggi ascoltiamo la versione di mezzo, diciamo così, quella particolarmente apprezzata del 64 dei Manfred Mann. Dua di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco innescando un inseguimento in cui ha perso la vita un agente della polizia locale. Fermata anche una seconda persona che sarebbe stata a bordo. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. L'ondata di caldo attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città del centro nord, ma è tutta l'Europa nella morsa dell'afa. Situazione particolarmente critica in Francia, almeno 15 morti nelle scorse 24 ore. Temperature oltre 40 gradi anche in Gran Bretagna e in Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali per evitare assembramenti e malori. E sui mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, alle 22 l'Inghilterra di Kane affronta il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

grande successo per l'accoppiata Mogol Battisti, lo abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi? 29 settembre ovviamente con l'equipe 84 di Maurizio Vandelli. Restiamo sempre negli anni 60, nel 1966 questa canzone uscì interpretata dai Mindbenders, intitolata A Groovy Kind of Love. Poi il brano, inciso anche da Jim Pitney, tornò un po' nell'ombra e ritornò invece prepotentemente nel 1988 in classifica grazie alla cover di Phil Collins dal film da lui interpretato assieme a Julie Walters intitolato Buster. Questa è Groovy Kind of Love, come detto, nell'interpretazione del grande Phil Collins su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Quest'estate parti con Opel.
3: Of course.
2: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

RTR 99, ti ricordi, alle 15:16 minuti con Maledetta Primavera, un successo del 1981, una canzone che anche in queste ultime settimane ogni tanto fa di nuovo capolino nella top 100 della Fimi Nielsen, la classifica italiana per eccellenza. Devo dire che questa canzone mantiene una forza incredibile, un successo davvero eterno, senza confini. Invece i confini in questo caso li ristabiliamo tornando indietro fino al 1974. In corso c'erano ancora i mondiali di calcio, come ai nostri giorni del resto. Alla Germania Est il derby tedesco, Germania Est 1, Germania Ovest 0. Decide Sparwasser con un magnifico gol nel finale, precisamente al minuto 76. Il miglior gioco collettivo dei blu mette in difficoltà i tedeschi occidentali, che finiscono secondi nel girone. Ma poi, come ricorderete, senz'altro gli storici amanti del calcio presenti qui su RTR 99, ti ricordi, rammenteranno la vittoria mondiale per la Germania occidentale proprio in quel 1974, che in questo caso vi ripresenteremo musicalmente parlando con Kung Fu Fighting, Carl Douglas.

Bloccati alle 15:24 minuti primi su RTR 99. Ti ricordi un altro Sanremo, quello del 1986, condotto proprio da Loretta Goggi. Elena Bioccati vinse nella categoria Nuove Proposte con Grande Grande Amore, un brano firmato da Maurizio Fabrizio e da Stefano Dorazio. Altra voce femminile, in questo caso la cantautrice americana Tori Amos, che si ispirò al famoso libro Possessing the Secret of Joy di Alice Walker del 1992 e divenne questa canzone di grande successo due anni dopo. Cornflake Girl, RTR 99, ti ricordi?

0: tanti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

I ricordi Pino Daniele con Iso Paz, un motivo tratto dal suo album Pino Daniele del 1979, poi inserito nella colonna sonora di un film bellissimo del 1981 intitolato Tre Fratelli di Francesco Rosi, interpretato da Vittorio Mezzogiorno, Philippe Noiret e Michele Placido, film che venne candidato all'Oscar per l'Italia proprio nel 1981. Ma restiamoci in questo 1981 attraverso una classifica però di, come posso dire, personalissima ma di gran gusto, ossia quella stilata da Renzo Arbore per il Corriere della Sera nella settimana del 23 giugno del 1981, e il buon Arbore posiziona proprio al quinto posto Pino Daniele con l'album Vaimo, al numero 4 Paris Milonga, album di Paolo Conte, al numero 3 Hard Promises di Heartbreakers with Tom Petty, poi al secondo posto Golden Dawn, Willie Neil, e al primo posto Stray Cats dei Stray Cats. Ma restiamo in questo 1981 ancora una volta con John Under, questa volta tocca ai Man at Work tenerci compagnia su RTR 99, ti ricordi?

Devo dire che oggi il cinema ci ha tenuto compagnia, alternato alle canzoni che vi abbiamo proposto su RTR 99, ti ricordi? Altro estratto da un film fortunatissimo, Il Re Leone, naturalmente produzione Disney, Elton John, Circle of Life, canzone che venne candidata all'Oscar ma che perse con un altro motivo di Elton John e Tim Rice, intitolato Can You Feel the Love Tonight? Anche se nel tempo devo dire che Circle of Life forse è rimasta anche più famosa. Vabbè, e dopo Spagna arriva Donna Summer, sensuale come sempre, prodotta da Pete Bellotti e Giorgio Moroder, I Feel Love, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.

0: Stina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Sei Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Lavite adesso con Claudio Baglione, questo album che proprio nel giugno del 1985 si trovava al numero uno in classifica. E con le note di Claudio Baglioni siamo arrivati alla conclusione di questo secondo appuntamento settimanale con David su RTR 99, ti ricordi. Mi lascio in compagnia di Andrea Torre, che vi accompagnerà con la sua trasmissione fino alle ore 20. Ciao a tutti, a domani, sempre qui su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermante due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo problemi al piede che le erano costate le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4-6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: RTR 99, ti ricordi, le 16:04, martedì 23 giugno. Che carino, David Guarnieri che in chiusura dedica una canzone alla bronzatura del capitano, questo grado di bianchezza, di purezza, di pallore che manterrò per tutta l'estate. Ve lo posso assolutamente preannunciare. Qualcosa si prende camminando per le strade di Roma, per il resto manteniamo e preserviamo la nostra pelle all'epidermide, ma non voglio parlarvi di questo, voglio darvi il benvenuto ancora una volta. Sta iniziando la Torre Terapia.

Renato è il nostro grande motivatore per aprire la torre terapia di questo martedì 23 giugno, puntata che in alcuni punti sarà anche più sbarazzina. Entriamo in modalità estiva, entriamo in modalità tropicale per come ci ha indicato ieri pomeriggio il carissimo Gianluca di Ostia. Sono giornate che vediamo, che affrontiamo con cose belle, con belle notizie, notizie meno belle. C'è una che riguarda il mondo della musica, ne parleremo tra poco. Celebreremo questa grandissima artista e intanto però, visto che fa caldo, serve ancora un po' di musica rilassante. Cosa c'è di meglio a quest'ora? Dei Boston.

0: tr99.it.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

C'è una grande passione per i felini qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Girano spesso foto di gatti e questa è una cosa che non può che farmi piacere, essendone un grandissimo amante. C'è un altro aspetto che caratterizza i nostri incontri pomeridiani, i nostri riferimenti alle stelle. Le stelle che aumentano nel firmamento. Oggi all'età di 80 anni un'altra stella si è trasferita nel firmamento degli artisti. Da lì continuerà comunque ad illuminare, ad illuminarci, su questo non ci sono dubbi. Si è andata Patricia Porras, per tutti Gashpati, quella cantante francese meravigliosa che nell'87 creò un bel po' di scandalo con questa canzone intitolata Etienne. RTR 99, ti ricordi?

80 anni non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi. Fa molta impressione. Stanno uscendo ovviamente sui siti di informazione, su internet, le foto di quella che era Gashpati oggi, molto cambiata, ma sempre con questo sguardo molto penetrante, va assolutamente detto. Sapete cosa significa Etienne? Sapete qual è l'oggetto di questa canzone? Ve lo spiego tra un po', intanto ricordiamola, perché prima ancora della musica fu la danza a plasmare la giovane Patricia, Patricia Porras, poi prese il nome d'arte di Gashpati. È una personalità veramente straordinaria, un grandissimo talento artistico, dotata di un talento precoce fuori dal comune. A soli 9 anni, pensate, che varcò le porte dell'Opéra di Parigi, a 9 anni, e queste sue qualità da performer le portò anche nel nuovo mondo che voleva visitare, che visitò poi successivamente, quello della musica, le portò su quel palcoscenico, il palcoscenico, quel piccolo palco di quel video lì. La prima volta fu negli anni 60, iniziò, ci prova negli anni 60, ma la vera svolta arrivò appunto nel 1987 con Etienne. Il video, non so se lo ricordate, ma sono sicuro che andrete a cercarlo per celebrare Gashpati. Era ad altissimo contenuto allusivo ed erotico, era in bianco e nero, lei era sul palco di un piccolo teatro e cantava praticamente un rapporto sessuale con la complicità semplicemente di una sedia e di un signore che era in platea, unico, che la stimolava in vari modi. La TV di quegli anni era meno bacchettona sicuramente rispetto a quelli precedenti, ma il video ebbe comunque non poche difficoltà ad essere trasmesso. Poi proseguì nelle decadi successive, ma con poco successo commerciale, e oggi, 23 giugno, la signorina che aveva imperniato il suo successo su che cosa? Su un elemento dell'anatomia maschile che i francesi chiamano con il nomignolo di Etienne. Ci siamo capiti, no? Cosa chiamano con il nome di Etienne i francesi? È partita comunque per questo suo nuovo meraviglioso viaggio e noi la consegniamo al firmamento delle stelle dell'arte, della musica, di tutte le arti, con un grandissimo abbraccio. Siamo sicuri che troverai di che divertirti e anche di che performare.

parlato qualche giorno fa di questo grandissimo produttore, cimentatosi anche con la disco music con grandissimo successo, con i Canon, con Jimmy Ross, ma anche come protagonista in prima persona con questa canzone qui dell'82 che portò a Sanremo. Si titola Come nei fumetti, Stefano Pulga.

quel palcoscenico con la sedia di Gilles Paty in effetti emulava un po' la divina Marlene Dietrich. Mamma mia, che collegamenti si fanno qui nella Torre Terapia, siamo ad altissimi livelli. E vai Stefano Puglia. Stefano Puglia tra l'altro ha arrangiato On va se merdi Gilbert Montagnier, per dirvi di chi

primissimo riscontro commerciale nel 1982. Ci piace anche andare all'inizio delle carriere, sia le carriere importanti ma anche quelle di quei gruppi più commerciali, più utili per ballare, degli anni 70, che però in realtà ci hanno riempito begli spazi della nostre vite, che alcune volte necessitavano di una spinta, di una carica di energia. Per esempio, dalla Francia, i Voyage esordirono sul mercato con questo Lady America, RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza.

Con Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Tropical Edition della Torre Terapia non può assolutamente pigiare più di tanto sull'acceleratore, almeno in questa fase alle 16.40 di questo martedì 23 giugno, dove arrivano altre 38 99 00 99 0, anche foto che suscitano un po' di invidia, mandate apposta per suscitare invidia, anzi no, mandate apposta per farci capire dell'amore e l'affezione verso RTR 99. Ti ricordi, c'è grandissimo amore nei confronti di questa radio. Angelo raggiunge un'isola sperduta in kayak, ma porta con sé questa meravigliosa radio, porta con sé la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Immagino il piacere, ma soprattutto anche quanto possa essere insolita una situazione di questo genere. Uno si immagina, insomma, che chi in questo momento, come te per esempio, è alla conquista di queste spiagge solitarie, tutto possa pensare tranne che a creare questo ponte con la propria patria, con la propria terra, con le proprie radici. E invece tu lo fai, e questa è una cosa molto bella. Mi interessa sempre sapere come si percepisce la nostra radio, la nostra programmazione, la nostra Torre Terapia in queste modalità che sono decisamente poco cittadine, quindi sono meravigliose. Andiamo nel 1976. Il testo di questo capolavoro assoluto della musica è scritto da Glenn Frey e Don Henley. La musica di Don Felder, il quale ci regalò proprio anche, a partire dall'inizio, questa epica introduzione.

Il gusto di certe canzoni si percepisce meglio, più forte, più intenso, se ascoltate nella stagione dell'anno di loro appartenenza, l'estate californiana, quello scatto meraviglioso di John Koch, la copertina impostata graficamente da John Koch, che fu l'artefice, era stato l'artefice della copertina di Abbey Road dei Beatles, per intendere, ecco. Per capirci bene, l'estate è una stagione in cui anche l'edilizia prende una nuova energia, perché è la stagione giusta per occuparsi di cose di edilizia. Per esempio, ristrutturare la vostra casa. C'è un'azienda importantissima che si chiama MC Restauri, che ha alle proprie spalle un'esperienza ampia e collaudata sia per quanto riguarda il restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, quindi c'è una grandissima delicatezza ed è molto importante che la ditta sia una ditta seria ed affidabile, ma anche per ciò che riguarda la ristrutturazione e la costruzione delle più moderne strutture edili, tanto nel settore privato quanto in quello delle opere pubbliche, quindi è in grado di dare ad una clientela esigente che apprezza la qualità e la serietà sempre ottime soluzioni. MC Restauri è specializzata, lo ricordo, nella ristrutturazione di ville, casali, appartamenti di pregio. Mette a disposizione per ogni cliente un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione all'esecuzione dei lavori, garantendo la piena soddisfazione del cliente e un risultato finale di qualità ed effetto. La MC Restauri, vi ricordo ancora una volta, che applica le più innovative soluzioni nel settore dell'edilizia, con competenze nella bioedilizia, nella scelta dei materiali ed efficientamento energetico, un elemento fondamentale di questi tempi. MC Restauri è sostanza, non apparenza. Vi ricordo il sito mcrestauri.com, dove potete conoscerla meglio l'azienda, perché viene anche raccontata, e potrete leggere di persona, consultare tutti i servizi che offre questo nostro grandissimo partner commerciale. Il numero telefonico per contattarli 06 39 72 3846, ripeto 06 39 72 3846, questo è il numero di MC Restauri. Chiamate sempre presentandovi come ascoltatori di RTR 99, e ti ricordi, iniziamo a salire un pochettino, rendendo sbarazzino questo pomeriggio di martedì 23 giugno. E cosa c'è di meglio di Alex Britti per questo scopo? Certo.

0: luci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: unica sede.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

ascoltato noi di RTR 99, ti ricordi? Una radio che sapete che lavoro fa tutti i giorni. Ah, fatica anche parecchio, con piacere, piacevole faticare, però per farlo tornare questo tempo è naturale che si vada ogni volta in contrapposizione con questo testo meraviglioso che scrisse Enrico Ruggeri per Fiorella nel 1988. La percezione del tempo, allora il tempo non torna più, ok, ma la percezione quella invece è molto viva, perché basta avere quella capacità di distrarci un po', di non farci distrarre dal mondo esterno, invece stimolare la fantasia e i ricordi grazie alla nostra musica. Nel 1970 Carlos Santana portò al successo un brano che in realtà era stato scritto da Peter Green per i suoi Fleetwood Mac 2 anni prima, nel 1968. RTR 99 ti ricordo.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.

nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

non credeva assolutamente, riteneva che fosse un pezzo veramente orrendo. E invece uscì proprio in concomitanza con Rapper's Delight, visto che era il 1979, perfetto tempismo. È sempre bello ricordare questa canzone, è sempre bello rivivere la spensieratezza che Macquale Dea ci ha regalato in quegli anni lì, e continua a farlo a distanza di tanti anni, in questo 2026, in questo martedì 23 giugno 2026 per l'esattezza. Questi due signori sono stati autori anche per alcuni pezzi di grande successo di Whitney Houston. Shannon and Ruby Cam, marito e moglie, si fecero chiamare nell'88 Boy Meets Girl, e questa la ricordate?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel.
3: Of course.
2: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

anno d'oro 1964, RTR 99, ti ricordi questa canzone meravigliosa di Nico Fidenco, che fu anche di ispirazione per Viva la mamma di Edoardo Bennato, cosa che lui ha sempre riconosciuto, ha sempre fatto un pezzettino di Con te sulla spiaggia durante le sue esibizioni dal vivo. Invece a me porta negli anni 80, e c'è un motivo. Qualche giorno fa, in uno dei suoi meravigliosi post sui social, su Facebook credo, ma anche su Instagram, il nostro presidente Fabio Martini ha raccontato quell'epoca d'oro delle radio private, gli anni 80, dove era presente nella discoteca di tutte queste, nell'archivio di queste radio, una raccolta di 10-33 giri intitolati Italian Graffiti, perché quando arrivava questo periodo si tiravano fuori questi 10-33 giri e si pescavano le canzoni da questi album che hanno raccontato musicalmente tutti quegli anni. C'era uno per ogni anno, e io ricordo esattamente, anch'io in quella modalità mi sono riconosciuto in questa modalità che raccontato meravigliosamente il nostro Fabio Martini, e quindi ricordo quelle trasmissioni dove c'erano gli inserimenti delle belle canzoni, le canzoni dell'estate degli anni 60, dove c'era ovviamente anche Con te sulla spiaggia. Che meraviglia, che bei ricordi meravigliosi. Seguiteci sui nostri social, anche quelli ufficiali della radio di RTR 99, ti ricordi, perché vengono raccontate cose interessanti e ci sono anche molti dietro le quinte, grazie alla nostra grande squadra di social, i social media manager della nostra radio. Capolavori della musica, capolavori assoluti. Prima ne abbiamo individuato uno, è sicuramente Hotel California degli Eagles, possiamo considerarlo con questa definizione, stessa definizione, stesso titolo che possiamo dare a quest'altro capolavoro qui di Elton John.

ti rendi conto degli anni che sono passati, rivendo le emozioni di questa canzone, di questa pietra miliare, miliare. Non mi fate fare la battuta, ascoltate ragazzi, non siamo al cabaret, forza, su. The Elton John, un'altra canzone che raccontava una storia tristissima, peraltro, che questo viaggio intergalattico non finì molto molto bene. Vabbè, Rocketman erano tempi in cui lo spazio ispirava moltissimi, moltissimi artisti, soprattutto nel campo musicale, come abbiamo detto e ripetuto più volte. Cari amiche, care donne, ragazze, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Tanti artisti vi hanno dedicato delle canzoni, lui l'ha fatto parecchie volte. Il signor Umberto Tozzi, ma in questa occasione specifica parlò proprio della perfezione della donna, volle raccontare la perfezione della donna, la perfezione di Eva. Siamo nel 1900.

0: vuoi far conoscere la tua attività? Siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

82. Il gruppo del Ritchie Family è cambiato, ha avuto vari rimaneggiamenti, e in quel 1982 Belono e Morali vendettero tutto a quel gran volpone di Jacques Fred Petrus, che dopo aver dato vita a, che ne so, alla Peter Jacks Band, ai Change e a tutto quello di cui raccontiamo spesso qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Decide di produrle e uscì questo brano con un arrangiamento importante, al di là delle cantanti, l'arrangiamento era proprio il marchio di fabbrica di quel gruppo di lavoro lì. Pomeriggio molto effervescente su RTR 99, ti ricordi? C'è molta effervescenza e di effervescenza parleremo tra poco, perché prima avrei un colpetto di tacco per voi, ma anche questo colpo di tacco rientra nella categoria delle belle cose effervescenti, dell'effervescenza che vi regala la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Nella ampia libreria del babbo, del papà, c'erano libri molto seri, c'era la storia della letteratura, ma c'era anche un bel settore dedicato ai fumetti. Negli anni 70 questa serie, che diventò una serie famosissima in TV, partì, ovviamente si basò su fumetti disegnati da un francese che si chiamava Peyo. Erano questi omini abitanti della foresta, di colore blu, con il berretto bianco. C'era solamente uno di loro che aveva la barba lunga, eh beh sì, era lui.

grande puffo e di loro stiamo parlando. Sbarcarono sulle televisioni private all'inizio degli anni 80, come detto anche nei giorni scorsi, alcuni cartoni storici hanno iniziato la loro programmazione su quei circuiti delle televisioni private dell'inizio degli anni 80. Poi entrò in gioco la Fininvest, entrò in gioco la televisione commerciale nazionale e sotto l'egida della Fininvest finì anche la serie dei Puffi. Ovviamente, essendo diventata una loro produzione, una loro messa in onda, ancora una volta bisognava adeguare una sigla che sarebbe entrata poi nella storia, scritta come tutte le altre, come la maggior parte delle altre, da Alessandra Valeri Manera, interpretata dalla mitologica Cristina D'Avena.

vado molto fiero di questa nuova linea di colpi di tacco sbarazzini. Nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi, recuperiamo sia i nostri ricordi d'infanzia, ma anche ricordi legati all'infanzia dei nostri figli che sono cresciuti con questi cartoni animati. Tra l'altro, i Puffi arrivarono sulle televisioni private italiane nell'81, ma solamente nell'89 fu incisa questa sigla che è entrata nella storia. Questa interpretata da Cristina D'Avena, c'è effervescenza. Cristina D'Avena, c'è effervescenza su RTR 99 ti ricordi, e quando io cito l'effervescenza non posso che riferirmi, lo sapete, al nostro grande distributore di acqua minerale depurata di altissima qualità che possiamo bere in grandi quantità e beviamo in grandi quantità da tanti anni qui nella nostra radio. È l'erogatore della Brispal che ci ha cambiato la vita, primo perché è molto comodo, ci ha consentito di non caricarci di quelle pesantissime cassette di acqua in plastica, ci ha consentito anche di bere, di avere a disposizione, noi che parliamo tanto abbiamo bisogno di umettare spesso per poter elaborare un minimo di articolazione verbale, di una buona acqua, e un'acqua che ci dà anche grandissima carica, sì, perché l'erogatore, il depuratore della Brispal ci fornisce un'acqua che possiamo decidere noi in che modo bere, può essere liscia, può essere a temperatura ambiente, può essere fredda, può essere anche frizzante, e questo grado di bollicine possiamo regolarcelo noi, lo decidiamo noi. Ah, che meraviglia, pensateci anche voi. Brispal è un'azienda molto molto importante, vi consentirà di avere a casa acqua potabile pura e sicura direttamente dal rubinetto di casa, dal rubinetto di casa vostra, per proteggere la vostra famiglia con i sistemi di filtrazione all'avanguardia che migliorano il gusto e la qualità della vita quotidiana. Acqua pura, sempre disponibile, zero bottiglie di plastica, il design è compatto e moderno e con anche un buon elemento di tecnologia, una buona dose di tecnologia che consente di essere sempre in collegamento con la Brispal. Il wifi vi consentirà di far comunicare alla casa madre, ecco, mettiamola così, se il filtro è da cambiare, se è il momento di cambiare il filtro. Sono soluzioni per casa, soluzioni anche per la ristorazione e il bar, ottime soluzioni di livello commerciale per l'eccellenza nella ristorazione, erogazione ad alta capacità, acqua liscia, fredda e gassata, ottimizzazione dei costi di gestione. Potete installare, come abbiamo fatto noi di RTR 99 ti ricordi, un erogatore Brispal anche nel vostro ufficio, e per dare benessere, regalare benessere sul posto di lavoro, così si mantiene il team ben idratato, concentrato e produttivo, e vi posso garantire che funziona. Migliore benessere aziendale, manutenzione programmata inclusa, sostenibilità ambientale. Allora non vi resta che collegare al sito brispalitalia.it per poter conoscere più a fondo questa azienda e vedere anche quanto sono belli questi erogatori. Potete scegliere anche quello sotto lavello, a seconda delle vostre esigenze casalinghe. E poi andate a visitare lo showroom che vi ritorre vecchia 817, c'è un comodo e grande parcheggio di fronte, quindi non avrete nemmeno il problema di perdere tempo per parcheggiare. Il numero telefonico, il contatto 06 6145 088, ripeto 06 6145 088, per dare beneficio alla vostra vita, per tenere sotto controllo la vostra salute e soprattutto per spendere il giusto. Se li contattate a questo numero 06 6145 088 come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, le tariffe saranno ancora più vantaggiose. Ancora i miei rinnovati complimenti alla Brispal. 17:47, martedì 23 giugno, torna anche oggi, si chiama Madonna.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la pienezza di questa canzone. Come ricordate ogni volta il canto del cigno di Antonello Ruggero.
1: Sì.
0: La sua ultima collaborazione a questa formazione che è diventata tale anche e soprattutto grazie a lei. Senza non la togliere, ovviamente, per rimanere sempre un po' democristiano a chi è seguito. Però. Eravamo alle soglie degli anni 90, avevano già sposato ampiamente i suoni elettronici, l'uso dell'elettronica, i Mattia Bazar in quel 1989. Ma torniamo ancora una volta alle origini, ci trasferiamo ancora una volta a Memphis, signore, c'è il King dei King, siamo nel 1956. Questa è All Shook Up. Bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole, così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli, sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati, il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

che bellezza poterla cantare insieme ogni volta. Ricordati di me. Lui si illudeva che lei avesse un cuore che raramente si innamora, invece in men che non si dica amen, andò a consolarsi, farsi consolare da Maurizio Costanzo. Due tipi molto differenti, devo dire, Antonella e Maurizio Costanzo, per poi approdare al definitivo amore della sua vita, Ricky Tognazzi. Che belle cose, che bel periodo, che bello trovarci tutti insieme. Siete in tantissimi anche oggi al 338 99 00 99 0. Sono il primo a voler beneficiare della torre terapia e in genere ci riesco sempre, ogni sera alle 20. Stanchissimo, però anche abbastanza svuotato di tutti i pensieri e le preoccupazioni, ci pensa la musica, ma anche il vostro conforto, quello che mi date appunto al nostro numero di WhatsApp, ripeto, il 338 99 00 99 0. Riprendiamo la via del ballo, cosa che vuole fare anche Rod Stewart. Nel 1978 affidò al suo batterista Carmine Appice il compito di scrivere un pezzo che avesse una linea disco tanto in voga in quegli anni lì, e uscì fuori questo altro capolavoro. C'è

0: contattaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

tirarci fuori da quelle file interminabili che mi mandi in foto ogni pomeriggio a 338 99 00 99 0. C'era il vagabondo non pentito, quello dei nomadi, e poi c'era il vagabondo pentito, il viaggio del poeta dei Dick Dick. Abbiamo sempre abbinato i testi, le storie di queste due canzoni. Era il 1972. Cosa avveniva in quel 1972? Amici e amiche, anzi amici e amiche, come direbbe, come si chiama? Nunzi, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99 ti ricordi? Beh, nel 72 c'è un campione del ciclismo che è rimasto stampato nella mia memoria. Io non ho mai seguito moltissimo lo sport, però Eddy Merckx me lo ricordo. E come se non mi ricordo Eddy Merckx, che vinse per la terza volta il nostro Giro d'Italia e per la quarta volta il Tour de France. Anche l'atletica andava molto forte, era molto seguita, grazie a Pietro Mennea, primatista europeo dei 100 metri piani. Quando qualche sportivo riesce ad eccellere particolarmente nel relativo sport, è naturale che nasca anche una grande affezione da parte del pubblico. Tanti sport che hanno ripreso vita, tanti sport che sono passati un po' in secondo piano, solamente uno sport che se ne dica rimane comunque protagonista della nostra volontà, il nostro desiderio di informarci ogni giorno. Insomma, quando si parla di calcio, il calcio unisce e separa anche tutti. In quell'estate del 72 i Nomadi presentarono questa canzone al disco Per l'estate, e sarebbe diventata una canzone manifesto sulla libertà. In quegli anni lì ancora si cantavano questi temi, una canzone che ebbe un grandissimo successo di conseguenza, ma che i Nomadi a un certo punto decisero, forse proprio in virtù del troppo successo, di togliere, di far sparire dalle loro scalette dei live. E tornò protagonista, sapete come tornò protagonista? Grazie a un signore che con il suo karaoke, si chiama Fiorello, la riproponeva, la proponeva, la faceva cantare. Fiorello ha riaperto moltissime carriere, non ultimo il nostro amatissimo maestro Franco Califano ha beneficiato delle gag, dell'imitazione del grandissimo Fiorello. Era il 1972. Invece nel 1983, proprio la notte che John Lennon fu ucciso, Mike Oldfield si mise a scrivere una canzone. Ne uscì fuori questa meraviglia intitolata Moonlight Shadow, con la voce indimenticabile ovviamente di Maggie Reilly.

canzoni che erano già potentissime per conto loro, insomma, alla radio Moonlight Shadow doveva essere passata praticamente ogni giorno, ma che godettero anche di un valore aggiunto, insomma, un grande aiuto, quello della, dell'inserimento nelle colonne sonore dei film, dei famosi film dei fratelli Vanzina. Vacanze di Natale, se non sbaglio, Gianluca mi ha dato il riferimento, Vacanze di Natale. Ecco perché poi, da essere un successo clamoroso, si trasformò in una propria apoteosi, Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Leggo con piacere che abbiamo risvegliato il ricordo del grandissimo Eddie Merckx. Che meraviglia, che grande personaggio, ancora è vivo comunque, non è un ricordo legato a quegli anni lì. Il belga Eddie Merckx, belga come il disegnatore dei fumetti dei Puffi, vale a dire Peyo, giustamente prima Sebastiano me l'ha fatto notare, ci si può confondere tra la Francia, il Belgio e la Svizzera, ma anche Peyo era belga. Nel 1959 invece a Sanremo Vilma De Angelis e Betty Curtis portano una canzone che non ha però un grandissimo successo, forse anche perché la loro interpretazione è un po' datata, sebbene sia comunque il 1959. Vanno ospite a Canzonissima, dove c'è la Tigre di Cremona, c'è Mina, e Vilma De Angelis interpreta alla sua maniera. A seguire arrivò Mina, che diede la sua interpretazione, ci mise il suo tocco e diventò un successo clamoroso.

carissimo amico Corrado Rizza, disc-jockey della discoteca Isteria di Roma, usava a inserire nelle sue scalette un momento retro ed era composto da Nessuno di Mina insieme a My Baby Just Cares For Me di Nina Simone, riportato alla luce, riportato al successo grazie anche a una pubblicità televisiva. Vi ricordo di questa particolarità ogni volta che torniamo su questa canzone o su quell'altra, peraltro. 18:29, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi Robert Smith? Ci racconta di un amore vissuto su una delle splendide scogliere inglesi. In questo pezzo del 1987, uno dei più importanti della carriera di questa band che ci ha regalato tantissime emozioni. Quando dico Robert Smith, dico Cure, e questo è Just Like Heaven su RTR 99. Ti ricordi? We'll be right back.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La tua estate parte da Valentino con...

0: Tina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

eccoli qui. Pagine importanti della storia della musica sono state scritte grazie alla collaborazione di questi ragazzi qui. Anche loro hanno avuto varie formazioni, ma il nucleo è sempre rimasto, ecco, mettiamola così. Gli Stadio, allo stadio arrivò molto bassa in classifica a Sanremo, arrivò ultima, non fu l'unica volta, peraltro, questa cosa l'abbiamo raccontata più volte. Ho avuto, non so se la fortuna o la sfortuna, insomma, comunque ho avuto in casa i primi approcci con la musica, perché quando si è piccolini ovviamente non si operano scelte musicali, non si comprano i dischi e quindi l'influenza arriva dai genitori, e quindi sono cresciuto con un bel po' di musica classica, tantissimo jazz e tantissimo swing. Non so se questo sia un dato positivo o negativo, però certamente a casa mia, cosa piuttosto insolita, non totalmente insolita ma abbastanza insolita anche per quegli anni lì, insomma, nelle case italiane non era un genere particolarmente frequentato. E in America invece sono generi, il jazz e lo swing, che invece hanno creato proprio il gusto musicale, hanno formato musicalmente tante persone e tantissimi artisti. Su tutti Stevie Wonder, il quale volle essere e dimostrare una grandissima riconoscenza inserendo nel suo doppio meraviglioso Songs in a Key of Life questo tributo al grandissimo Duke Ellington.

immagine triste, quella del clarinetto che si butta un po' giù. Che tristezza, mamma mia. Vogliamo andare di esegesi sul clarinetto di Renzo Arbore. Ma che meraviglia è! Che meraviglia è stata questa grande forma artistica, questo grande talento che si permetteva di raccontare cose altrimenti non raccontabili con quella delicatezza che le rendeva puliti, quei momenti che comunque puliti erano, ma che per qualcuno potevano essere considerati momenti un po' sporchi, un po' zozzetti, e invece no. Grandissimo, grandissimo Renzo Arbore, veramente. No, non andiamo, sarebbe da rileggere riga per riga, andatevi a cercate il testo del clarinetto, è una meraviglia assoluta. Testo scritto da Renzo Arbore, musiche ed inevitabilmente di Claudio Mattone. Era il 1986 e Renzo veniva dal successo strepitoso dell'anno precedente di Quelli della Notte. Gianni Ravero gli chiese di partecipare al festival, anzi di presentare il festival di Sanremo, e Arbore, con grandissima lungimiranza, perché ha insegnato a tutti come un talento e un successo debba essere poi gestito. Oltre ad alimentarlo, bisogna saperlo gestire, bisogna saper dire di no, bisogna saper fare una cosa in meno rispetto a una cosa in più. E lui rispose: piuttosto vengo a cantare. Detto fatto, e devono portare, anzi volevano portare due canzoni, una Grazie alle Fiori Bis, perché inerente ovviamente al festival, e invece salì su quelle le tavole di quel palcoscenico del Teatro Ariston interpretando appunto questa meraviglia, il clarinetto che gli ha regalato a RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, che ti sta dirigendo adesso molto velocemente verso la quarta e ultima ora di questo martedì 23 giugno, i suoni spaziali degli Space, per l'appunto, dalla Francia. Running in the City.

0: offerta di ascolto su RTR99.it. Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Run verso questo suonatore di piano bar che aveva ascoltato nella hall dell'hotel Hilton in attesa di un appuntamento. Poco jazz, poche ombre nella vita, quindi non un vero artista maledetto. Gli artisti hanno queste peculiarità, diciamo che nella vita privata non sono proprio perfetti, però questo è proporzionato direttamente, è proporzionale direttamente al loro essere artisti, quello del viaggiare un po' tra le nuvole. Ecco perché non ci piace mai andare a sondare la vita privata, soprattutto a giudicarla. Sondarla sì, ci piace raccontare che c'è, anche cosa c'è dietro le canzoni, cosa quanto della vita privata possa entrare nelle canzoni che ogni giorno condividiamo meravigliosamente qui su RTR 99. Ti ricordi ad esempio George Harrison, innamoratissimo della sua Patty Boyd, molto richiesta in quel circolino, tra l'altro scrisse un po' di canzoni dedicate a Patty Boyd, e noi tutti pensavamo che questa canzone qui fosse dedicata a Patty, alla sua Patty, e invece no, sembra che l'ispirazione gli venne da Krishna, il dio Vishnu. Sappiamo che aveva fatto questa visita, questa grandissima immersione nella meditazione alla corte del Maharishi Mahesh Yogi e da lì insomma nacque tutta un'esperienza anche molto lisergica, se vogliamo, nella quale fu molto coinvolto. Insomma, sembra che lui avesse voluto dedicare questa canzone proprio al suo punto di riferimento spirituale. Chi può dirlo? Volevano proporla a Joe Cocker, però poi alla fine la incisero loro ed è meravigliosa. Si intitola Something.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

E scopro te. La primavera di un amore. La primavera dell'amore di Mogol, che si era separato dalla moglie, si era messo insieme a Gabriella Marazzi, una pittrice, una poetessa. Insieme avevano acquistato questo mulino nelle campagne lombarde. Diventò il mulino di Anzano e diventò la loro sede, diventò il posto dove accogliere tanti amici musicisti, creare tanta musica, dare sfogo alla propria creatività e poi organizzare anche dei bei momenti di convivio, perché era previsto anche il pernottamento, ma anche i ricchi pranzi, grandi tavolate raccontate in tanti libri, peraltro. Basta, non devo dire altro, perché se no ogni volta mi dilungo troppo sul mio amatissimo Lucio Battisti. 19.09, martedì 23 giugno, così senza colpo ferire, o forse qualche colpo l'abbiamo inferto. Bei colpi, ovviamente. Siamo entrati nella quarta ora della Torre Terapia di oggi. Su RTR 99 ti ricordi, c'è Nick Heyman che reinterpretò questo pezzo che Stevie Wonder scrisse

0: RTR 99
1: ti ricordi. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia. Qualche giorno fa, in uno dei colpi di tacco, quelli sfiziosi, abbiamo riproposto i Los Marineros, citando un carissimo amico del capitano, un grande professionista, un grande nome della radiofonia, Mario Tagliaferri, che ne aveva curato la produzione. Adesso però vi devo spiegare che non ha fatto solamente ciapa chi, ciapala il nostro Mario Tagliaferri. Sì, siglò un altro grandissimo successo, il suo apporto fu fondamentale. Un gruppo fondato da due cari amici di RTR 99, ti ricordi? Due componenti della Bottega dell'Arte, della prima Bottega dell'Arte, Romano Musumarra e Piero Calabrese. Il gruppo era quello dei Moses. Ebbene, loro fecero questo pezzo intitolato Our Revolution, chiesero a Marione Tagliaferri di realizzarne un remix, lui aveva l'emulator e quindi stravolse completamente questo pezzo mettendolo sul lato B, ma questo gli portò molta fortuna perché diventò anche la sigla di Disco Ring in quel 1985. E allora adesso torniamo a ballarcela insieme. Si intitola We Just

emoziona sempre tantissimo. E poi diciamo che qui a Roma questo pezzo è stato un grandissimo successo assoluto in quelle di 1985. Romano Musumarra, Piero Calabrese, questo ci insegna ancora una

Mario Tagliaferri, non sarà sicuramente l'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ma lo trovate nel podcast, nelle radio story di un paio di anni fa, quando abbiamo raccontato la radio, soprattutto la radio libera, quella romana. Ci sono grandi musicisti dietro un altro progetto che si sviluppò negli anni 90, gli Onde Radio Ovest, l'acronimo è ORO, e sicuramente ricordate questo pezzo che portarono a Sanremo nel 1996, si intitola Quando ti senti sola. Quando ti

po' di Marco Masini, questa canzone. Beh, insomma, questi tre grandi musicisti, Alfredo Golino alla batteria, Cesare Chiodo al basso e Mario Manzani alla chitarra, erano proprio il gruppo di supporto, il gruppo che accompagnava Marco Masini all'inizio degli anni 90, quando era all'apice della sua notorietà. 19:28. Siamo quasi arrivati all'ultima mezz'ora, il tratto finale della Torre Terapia di questo martedì 23 giugno su RTR 99, ti ricordi? Loro emulavano un po', emulavano parecchio. Produzione europea, produzione tedesca, loro spagnole, emulavano leggermente una canzone di Thelma Houston molto in voga in quegli anni lì. Ma ci è piaciuta lo stesso tantissimo e sono sicuro che anche adesso ti farà piacere tornare ad ascoltare.

0: 99. Ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99. Ti ricordi?
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro,

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

La carezza della sera. Non so più. La carezza del capitano. Se mi manca di più. Con grande umiltà, ovviamente, eh? Quella carezza. La voglia di avventura. Sì, è un'avventura uscire dalla radio e così camminare per le strade della capitale con queste belle temperature. Chissà come sarà fuori, chi può dirlo? È quasi pronto l'ultimo colpo di tacco un po' bizzarro di questa puntata di Torre 99 di oggi, martedì 23 giugno, quindi preparatevi, stiamo andando oltre qualsiasi limite, vi dico solo questo. Lolli e Torre stanno andando oltre qualsiasi limite. Intanto voglio rivolgermi a chi avesse un'azienda e la necessità di inviare, spedire in tutto il mondo i propri prodotti. Il nostro consiglio torna ad essere Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Puoi chiamare quando vuoi per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto il mondo. Edgar Trasporti e spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa di pratiche doganali, import export e magazzino doganale, ed è anche deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgartrasporti.com è il sito, così potrai conoscere in maniera più approfondita questa meravigliosa, fantastica e super qualificata azienda. Edgartrasporti.com. Il contatto telefonico 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225, sempre presentandoti per poter accedere alle tariffe migliori come ascoltatore di RTR 99. Ti ricordi, devi dire che ti mandiamo noi, vai da parte nostra, stai tranquillo, puoi fidarti. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. In attesa del colpo di tacco, meraviglioso George Michael del 1987, questo è Fates.

0: Cause I gotta have faith.
1: Forse la cosa più clamorosa è l'abbinamento di questa meraviglia di George Michael con il nostro colpo di tacco, l'ultimo di questo martedì 23 giugno su RTR 99, ti ricordi? Saghe cinematografiche, signori, le citiamo spesso e volentieri, nei giorni passati anche la saga di Star Wars ovviamente, ma qui andiamo oltre Star Wars, andiamo oltre 007, andiamo oltre Il Padrino o anche Rocky, perché il grandissimo regista Luciano Salce portò sul grande schermo nel 1975 un personaggio che ci divertiva tantissimo, senza che poi in fondo ci rendessimo conto che rappresentava in realtà ognuno di noi. Ridevamo di lui, ma lui rappresentava parti di noi. Nato dalla penna dell'immenso Paolo Villaggio, avete già capito che sto parlando del ragionier Ugo Fantozzi.
2: Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001 barabis
3: dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì signor mega direttore.
4: No, va di là e si muovi.

0: 500 ricambiali.
1: Sì, direttore, con te ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.
0: Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico.

pubblicazione di questo 45 giri, la ballata di Fantozzi. Poi nacque come Fracchia, la poltrona, la poltrona sacco di Fracchia, ragazzi, con un Gianni Agus che solamente nominarlo mi fa ridere, ma mi fa anche molto molto commuovere. E poi i libri che io ho letto, questo era il genere di libri che leggevo in quegli anni lì, insomma, oltre al manuale, dopo il manuale delle giovani marmotte c'erano i libri di Fantozzi, c'era lo scarafo nella brodazza di Mario Marenco, tutto quel mondo lì meraviglioso. Ottimo il commento di Massimo, questo va citato, il commento di Massimo al 338 99 00 99 0. Fantozzi aveva lavoro fisso, auto e casa di proprietà, ferie, malattia, pensione, e lo prendevano per il culo. Mi sembra il modo migliore per suggellare questo incontro con questo grandissimo personaggio, con Paolo Villaggio ovviamente, che fu scoperto da Maurizio Costanzo, e tutti quei meravigliosi attori, da Gigi Reder, Anna Mazzamauro, la regia di Luciano Salce e tutti gli artisti che hanno fatto parte di quella saga meravigliosa. 19:47, siamo andati veramente oltre, lo so. Torniamo un po' in noi. Oggi abbiamo salutato una grandissima artista molto particolare, si chiama Gesh Patil. Ce n'è un'altra molto particolare che ci lasciò due anni fa, nel 2025 se non sbaglio. Si chiamava Shinee O'Connor. Questa canzone la scrisse Prince.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

un'altra bella cantatina tutti insieme, insieme a Claudio. Alla quasi chiusura di questa puntata di martedì 23 giugno di Torre 99, della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi come state? Avete scaricato abbastanza? Abbiamo ancora tanti giorni questa settimana per trovare la via di fuga rispetto alle nostre preoccupazioni quotidiane. Rimaniamo in leggerezza tra poco con il jukebox in riva al mare, pronto per essere acceso con tante belle selezioni con le monetine da 50 e 100 lire. Grazie al vostro affetto numerosi anche oggi al 338 99 00 99 0. Vi prometto che torno domani si riparte alle 16 qui su RTR 99. Ti ricordi l'ultima canzone? Non è una sigla strumentale questa volta, è uno dei pezzi forse più rivisitati da tantissimi artisti durante tutti questi anni, da quando questo pezzo fu inciso nel 1963, anzi la prima versione del 55, ma fu portato al successo dai Kingsmen nel 1963 con Lui. Vi consegno la serata di RTR 99, ti ricordi? Grazie a tutti, da Andrea Torre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
3: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
2: Mondiali di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi. Dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra Ghana, più tardi Panama Croazia, poi Colombia Congo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1971.

0: Total Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blappa, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di alla sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
11: del Festival Bar 1969.

RTR 99 ti ricordi, in questa estate ha riattivato il jukebox vicino al mare. La prossima canzone è questa.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1978.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1994.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1978.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: È la mia nuova acqua.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1963.

0: il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: www.radioticino.it. Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro, quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e la

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Panovi Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Kiss.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: C'è la macchina del tempo, tra strade e autostrade, cercando canzoni

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.